0: la Fondazione Vismara De Petri di San Bassano, che è un RSA molto grande, sì.
1: Quindi già un luogo di cura, e esatto, la domenica, come esatto, volevo, in questo caso per un servizio affine ma volontario,
0: sì, volontario,
1: ti rechi in ospedale.
0: Sì, alla domenica mattina.
1: Mi dicevi che sei in chirurgia, giusto?
0: Sono in chirurgia, nelle due chirurgie, la chirurgia generale e la chirurgia multispecialistica.
1: Ecco, è una scelta sicuramente diciamo particolare, perché se ne sa poco, magari si vede la persona che passa, però non ci si chiede se sia un volontario o meno, ma molto spesso magari ti possono chiedere perché lo fai o chi te lo fa fare, le persone magari più spaventate dal contatto con queste realtà. Te lo chiedo io, chi te lo fa fare? Come mai?
0: Beh, intanto perché ho detto di sì a una proposta che mi è stata fatta da Don Marco, che è anche un amico in questo caso, e quindi mi sono fidata proprio di questa proposta. Sono sempre stata molto vicina ai luoghi di cura, anche per affinità con il mondo dove io lavoro, e quindi chi me lo fa fare poi di arrivare la domenica mattina e andare in un altro luogo di cura? Beh, io sono contenta, c'è una cosa che mi rende felice perché ricevo a volte più, sembra una frase fatta, ma ricevo a volte più di quello che io porto. E quindi per me è molto importante andarci e essere fedele anche a questo gesto la domenica mattina, che mi costa anche un po' di fatica.
1: Certo, ecco. Anche perché appunto, come si diceva, non è semplice varcare la soglia di qualcuno che sappiamo essere in un momento
0: difficile,
1: magari temporaneo, però sì, di sofferenza, magari di solitudine, perché come
0: sì,
1: dicevi molto spesso sì, entri tu e non c'è nessuno nella stanza,
0: sì,
1: con
0: assolutamente,
1: te,
0: quindi... di solito non è neanche il momento di visita dei familiari, quindi si entra, entri proprio in questa stanza, in stanze dove ci sono due letti o a volte anche quattro, guarda, quasi tutti accettano questa presenza, non tutti accettano la comunione, ci mancherebbe, però due chiacchiere le fanno volentieri quasi tutti, non si è mai verificato che qualcuno mi abbia mandato via o abbia detto di no, piuttosto qualcuno finge magari di dormire, si gira dall'altra parte perché non ha voglia,
1: sì,
0: magari di troppo,
1: magari...
0: esatto.
1: Evitano quel tipo di contatto,
0: esatto,
1: però
0: sì,
1: insomma non capita di trovare la porta chiusa solitamente.
0: No, mai. Mai.
1: E tu
0: mai.
1: Cosa trovi nelle persone che incontri?
0: Trovo la loro storia. Chi vuole ha la possibilità di raccontare, di raccontarsi. In tanti raccontano. E come dicevo prima, magari non ricevono la comunione, però ti raccontano. Ti raccontano di casa, ti raccontano degli affetti che hanno a casa, i nonni ti raccontano dei loro nipoti che gli mancano, tanti fanno vedere le foto, mi fanno vedere le foto sul cellulare.
1: Che è il punto di contatto con quello,
0: sì,
1: che in quel momento magari è sospeso.
0: Sì, sì, assolutamente. Quindi, e poi qualcuno ti racconta anche la sofferenza, la difficoltà di stare lì e di fare i pazienti. Come dico sempre, siete pazienti perché...
1: In tutti i sensi.
0: In tutti i sensi, in tutti i sensi. Però è affascinante anche questo momento, perché alla fine io sono anche un'estranea a loro, però c'è questa confidenza che si crea.
1: Che si crea in modo naturale.
0: Sì, in modo naturale.
1: Sì. E c'è qualche momento che ti ricordi, che ti va di condividere, qualcosa che ti è rimasto dentro?
0: Tanto, uno subito ieri che mi ha anche un po' commosso. Questo ragazzo è un ragazzo di origine africana, è da settembre che fa avanti e indietro nel reparto perché i controlli non vanno mai benissimo, e ieri parlando mi dice, sai il suo bambino, dice mi aspettava a casa per la Santa Lucia ma non è stato possibile, allora abbiamo fatto arrivare la Santa Lucia qua. E io, cioè, non ci pensavo che c'è anche questa realtà. Mi capita di parlare del Natale perché chi è ricoverato nel periodo delle feste.
1: Sì, so che se riescono cercano di dimettere,
0: sì,
1: le persone.
0: Cercano,
1: se
0: però non tutti si,
1: certo,
0: riesce. Quindi qualcuno è ricoverato in questi momenti anche forti, dove la famiglia si riunisce magari per i pranzi, e loro sono lì in ospedale. E questo dentro fuori anche unione è, cioè, interessante da un certo punto di vista, ti racconta proprio la storia di una persona ammalata, che cosa rinuncia e come
1: cerca anche di compensare,
0: esatto, di compensare
1: momento.
0: Questo momento, cioè la Santa Lucia in ospedale mi mancava, non l'avevo ancora vista e sentita.
1: In Natale ci sarai, andrai?
0: Allora, di solito vado, di solito i cappellani ci sono e ci sono anche i volontari nei momenti di festa. Sì, di solito si tiene i giorni festivi come momento di presenza. Mm-hmm. All'Immacolata c'è stato un momento importante, tutti gli anni il vescovo facciamo un momento di preghiera ai vespri solenni. Di solito viene fatta, viene proposto nella chiesa di Sant'Uomo Bono, il giorno di Sant'Uomo Bono. Quest'anno l'abbiamo fatto il giorno dell'Immacolata in Duomo, dove vengono presentati i nuovi ministri dell'Eucarestia e vengono rinnovati i mandati ai vecchi ministri.
1: E quest'anno sono 17.
0: Mi sembra che siano 17, sì, tanti.
1: Sì. È sinonimo di un bisogno, di una volontà che magari viene invece da chi si propone?
0: Beh, senz'altro anche una necessità delle parrocchie, dei parroci di avere un aiuto anche per mandare nelle case degli ammalati, perché io lo faccio in ospedale, però certo, tanti ministri vanno proprio nelle case delle loro zone, della loro parrocchia.
1: Dice anche la parte a domicilio di questa, assolutamente, di, questa, sì, di questo servizio, il barcare la soglia di casa, quindi
0: assolutamente,
1: ancora più intimo, sì, se possibile.
0: Sì. E quindi sono due aspetti che da un certo punto di vista si assomigliano, anche perché la parte più importante è portare Gesù. In tanti, quando io arrivo, mi dicono: mi hai portato Gesù? Sì, l'ho portato. Poi magari mi salutano e me ne vado. Invece qualcun altro chiede di chiacchierare un po' di più, questo sì.
1: E da parte dei volontari come si varca questa soglia? Soprattutto che formazione avete per riuscire a prepararvi a tutti gli aspetti, perché non c'è solo l'aspetto legato alla fede, ma anche l'aspetto sociale, l'aspetto umano.
0: Certo.
1: Cioè, è molto composito.
0: Intanto con molto rispetto. E ci si prepara, ci viene proposto un corso di formazione che noi seguiamo con il Centro Formazione dei Camigliani. È un percorso di 2 anni. Sono 40 lezioni in tutto, vengono proposte in forma online, c'è una lezione, poi ci sono delle risposte che vengono date sugli argomenti che tu dicevi, e poi circa una volta ogni mese, se non ogni 2 mesi, ci si incontra in cappellania. Di solito c'è una persona esterna che viene ad aiutarci su riflettere su alcuni anche casi, alcune situazioni che abbiamo.
1: Poi le elaboriamo insieme.
0: Questo è importante. Questo anche all'interno della cappellania di Cremona, e poi con gli altri cappellani che lavorano, operano nelle altre realtà della diocesi. Sì, Casalmaggiore, ci sono le altre RSA, ci sono i Camigliani di Cremona. Ecco, e questo è un momento anche di confronto e senz'altro, sì, di formazione.
1: Anche elaborazione vostra, visto che alla fine portate a casa tante cose belle dal punto di vista emotivo, ma anche tante impegnative.
0: Sì, sì.
1: E tu mi dicevi, quando torni a casa la domenica, a tavola racconti i tuoi figli.
0: Ma sì, a loro piace sempre raccontare, anche perché, vabbè, io andando via presto la mattina, mi alzo alle 7, poi vado e non ci vediamo. Poi quando ritorno dall'ospedale, ci vediamo di solito alla messa delle 10:30 con la famiglia, e quando è il momento del pranzo ci si racconta un po', e a loro piace anche sentire le storie di chi è lì, sentire anche le sofferenze, perché ci sono storie anche di sofferenza, ma anche storie di grande speranza, tanta speranza. Io tante volte sono colpita da chi sta vivendo questo periodo di malattia con grande dignità, con grande forza e con grande speranza. E quindi anche loro mi chiedono spesso, ma come mi chiedono spesso anche del lavoro, di cosa succede con gli anziani, come si lavora, quando c'è qualche persona che ha delle difficoltà particolari. E a me piace sempre raccontare, perché è la vita,
1: è la vita.
0: È la nostra, è la realtà, e questo è.
1: E se dovessi consigliare o comunque affiancare qualcuno che vuole intraprendere questo servizio, cosa gli diresti?
0: Allora, intanto che da tanto, almeno a me da tanto, non rinuncerei mai alla domenica mattina a andare a fare questo servizio in ospedale, e gli direi che è impegnativo, perché incontrare le persone è comunque impegnativo, incontrare la sofferenza è impegnativo, però si fa, è possibile per tutti, ecco, mm-hmm, fare questa attività, se si sentono, ecco, di stare accanto anche alla sofferenza, ma vivendo la sofferenza anche come una grande speranza.
1: Questo è quello che tu hai imparato? C'è qualcosa di più che magari hai portato con te?
0: Ho imparato, ma ripeto, io di mio sono sempre anche certa. E, certa che c'è qualcuno che ci ama davvero in modo più grande di come siamo capaci noi. E, con molta umiltà entro nelle stanze. Io non sono una che parla tantissimo, ma il mio pezzo forte di solito è ascoltare. E, ho imparato ad ascoltare di più. Ho imparato ad affiancarmi e a essere presente, a volte anche solo con una stretta di mano, perché ci sono persone che magari sono state appena operate, ma quando
1: non,
0: ti vedono entrare
1: non vogliono parlare, quindi c'è un silenzio che poi è
0: esatto,
1: anche difficile
0: esatto.
1: da attraversare, ecco.
0: Assolutamente, però mi è capitato anche in queste settimane un signore che ha subito un'operazione importante, non poteva parlare, e che appena sono entrata, vedono la croce che c'è sul camice, ha cominciato a piangere. Allora mi sono avvicinata, le ho stretto una mano e gli ho detto con calma, la prossima volta, che sarebbe stata la settimana successiva, ci rivediamo e parliamo un po' di più. E io di solito lascio anche, perché non riesco, se trovo qualcuno addormentato, qualcuno che non riesce, l'immaginetta della Madonna. E allora ho detto, posso dire una preghiera qui con te? E lui mi ha fatto sì, e ho detto una preghiera anche a nome suo, e poi gli ho detto, dopo ti affido nella messa, ci vediamo domenica prossima. E questa domenica lui è riuscito un pochino,
1: l'hai visto
0: sì, perché lo rivedrò, perché in chirurgia capita di avere anche persone che rimangono ricoverate per tanto tempo, e allora mi ha detto, ti ho visto domenica, ma avevo la mente affuscata, ero proprio stanco, però mi ha detto, però mi ricordo di te, grazie che sei passata. Insomma, cioè questo è tanto.
1: Come dirlo?
0: Tanto, a volte qualcuno si ricorda, siccome sono dei ricoveri che magari si ripropongono a distanza di mesi, qualcuno
1: magari
0: richiede dei figli.
1: Magari tornano alla normalità, alla vita,
0: esatto,
1: alla vita quotidiana,
0: esatto,
1: magari ritornano per...
0: Esatto, perché c'è un secondo
1: c'è qualcosa
0: pezzo
1: che,
0: di operazione
1: sì.
0: da fare, concordato, programmato, però mi colpisce perché loro si ricordano di me. Io spesso, incontrando così tante persone, faccio più fatica, però mi chiedono, tua figlia si è laureata? Ho detto, oddio, ti ho raccontato questa cosa e ti ricordi? Cioè, ma pensa.
1: È però un modo anche per ricostruirsi a vicenda,
0: sì,
1: ritrovarsi,
0: sì,
1: ecco.
0: Sì, sì, sì. Quindi c'è proprio una soglia, ma una soglia anche accogliente, ecco. E così, forse mi sono persa un po' nell'arti delle risposte.
1: No, direi che hai raccontato con una, sì, diciamo, molta, molta intensità e sì, anche...
0: Ce ne sono tantissime di storie, ti potrei raccontare tantissimo. Il signore che qualche settimana fa doveva andare a casa perché era il compleanno del figlio, dopo 2 giorni, e lui è ricoverato già da 1,5 mesi e non pensava che questo ricovero fosse così lungo, ma poi è subentrata un'infezione, e quindi che non riescono a curare, quindi piangeva perché voleva andare a casa. Ho promesso a mio figlio che ci sarei stato, invece non ci sarò. E domenica lo rivedo, sta meglio perché l'infezione sta rientrando, riescono a curarlo con gli antibiotici, e adesso mi dice, sì, però adesso sono un po' preoccupato di tornare a casa, perché si alza la maglia e mi dice, guarda che operazione, guarda cosa ho attaccato e devo gestire tutta questa cosa. E allora capisci anche lì che una volta è preoccupato giustamente,
1: certo,
0: per il figlio e di non essere a casa, la volta dopo cambia la preoccupazione una volta che si risolve.
1: Dai, solo condividerla magari aiuta anche lui a...
0: Sì, e io gli ho detto, gli dico, va bene, allora a questo punto direi che non ci vediamo domenica. Mi dice Lara, mi dice, grazie che sei sempre passata, ma io spero di non vederti più domenica. E questa è una cosa che vi dico,
1: è un buon messaggio,
0: mi dicono spesso, mi dicono spesso, spero di non rivederti, ci vediamo volentieri fuori per un caffè, ma non più in ospedale.
1: Però questo diciamo che testimonia anche il fatto che sono stati contenti di averti trovata,
0: certo,
1: e ritrovata,
0: certo,
1: se capita, però
0: certo,
1: il fatto di avere una persona come, certo, come te o come le altre persone che fanno questo servizio,
0: certo,
1: in luoghi di cura o anche a domicilio, è una risorsa che permette davvero di svoltare una giornata o non sentirsi soli in momenti in cui è meglio essere in qualche modo vicini, ecco, di trovare, sì, quel senso di prossimità e di cura che non sempre si trova in luoghi del genere.
0: Assolutamente, è proprio così.
1: Grazie mille Lara Scaravaggi per aver raccontato la tua storia, le storie che incontri tutti i giorni, tutte le domeniche, e per averci ricordato che la speranza è importante, ma come tutte le cose delicate va coltivata.
0: Sì, assolutamente.
1: Grazie per essere stati con noi. Trovate queste altre interviste su riflessimag.it, su Spotify, l'intervista completa con le foto di Giulia Barbieri su Instagram, e alla prossima puntata!
2: RCN Radio Città 9 in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere. Oggi ci occuperemo del bucato. Il testo è di Monica Rossi per Casaviva. In studio Giancarla Paladini.

Tre sono le possibilità: lavaggio a macchina, a mano e in lavanderia. È consigliabile, per risparmiare tempo, usare il più possibile la prima e limitare allo stretto necessario la seconda. L'utilizzo abitudinario delle lavanderie è più indicato a chi vive da solo e nel caso non si abbiano delle grosse quantità di bucato e, ahimè, problemi economici. Resta indispensabile ricorrervi per tutti i capi che richiedono trattamenti e lavaggi speciali, come giacche di lana, cappotti, impermeabili o capi in pelle. Abbandonate dunque ogni pregiudizio nei confronti della lavatrice, sia pure giustificato dal ricordo del vostro maxi pool ridotto ai minimi termini, e impugnate innanzitutto il libretto delle istruzioni per l'uso. Un'idea per non sbagliare mai potrebbe essere quella di fare una fotocopia ingrandita della tabella dei programmi e appenderla bene in vista vicino alla lavatrice. Se correttamente usato, questo comodo elettrodomestico vi consentirà di smaltire in poco tempo e senza fatica quasi tutta la mole di biancheria sporca, compresi tutti i tessuti in pura lana o misti che non necessitano di lavaggio manuale o a secco, riportanti il simbolo della vaschetta colma d'acqua, le calze di nylon in acqua fredda, le scarpe di tela, ricordandosi di sfilarne i lacci e di lavarle separatamente dal resto del bucato, tende e fodere di divani e cuscini, giocattoli di peluche e rivestimenti sfoderabili di passeggini, carrozzine e altri accessori per bambini, e infine stracci, strofinacci e affini.

Per evitare le tinteggiature monocrome in colori pastello, classica la biancheria di Louis in rosa, è buona regola consultare sempre i geroglifici sulle etichette presenti per legge in ogni capo, che riportano la composizione dei tessuti e le istruzioni di lavaggio. Con i colorati appena comprati, procedete la prima volta a mano, non si sa mai, o perlomeno lavatene un angolino con acqua e sapone per constatare il fissaggio delle tinte. È necessario poi suddividere la biancheria sporca in base al tessuto e al colore. Quindi potrete procedere per i singoli lavaggi. Cotone e lino dai colori super resistenti alle alte temperature come asciugamani, tovaglie, biancheria intima, eccetera, e in genere i molto sporchi dotati delle caratteristiche acqua calda 60 gradi o anche più. Le lenzuola e i colorati delicati chiari andranno invece lavati con acqua tiepida, cioè 30-40 gradi. Stessa cosa per i colori delicati scuri. Invece la lana, la seta e i sintetici debbono essere rapportati ai programmi appositi. In effetti ogni macchina ormai prevede diverse possibilità. I detersivi poi sul mercato ce n'è per tutti i gusti. L'essenziale è usare prodotti specifici per il lavaggio a macchina. I dosaggi sono indicati sulle confezioni, ma con un po' di pratica potrete gestirli voi in base alla quantità di bucato, cioè meno bucato, meno detersivo. La manutenzione prevede una pulizia del filtro ogni 3-4 lavaggi e l'aggiunta di un prodotto decalcificante. Contro il calcare, anzi, invece dei prodotti belle pronti, potrete aggiungere un cucchiaio di bicarbonato a ogni lavaggio. Per una pulizia a fondo fate un lavaggio a vuoto, usando aceto al posto del detersivo.

Dulcis in fundo, ecco alcuni piccoli accorgimenti per evitare grandi disastri, o si fa per dire. Occhio agli sprechi. Cercate sempre di azionare la lavatrice a cestello pieno. Utilizzate altrimenti il lavaggio economico se la vostra macchina ne è dotata. E comunque non superate mai i limiti di carico. Prima di inserire la biancheria, controllate che il cestello sia vuoto, ovvero che il vostro gatto non stia dormicchiandoci dentro. Svuotate le tasche, chiudete le zip, slacciate i bottoni e assicuratevi che siano ben attaccati. Aggiustate strappi e cuciture. Evitate di introdurre i panni piegati e arrotolati, per esempio il risvolto dei pantaloni e così via. I capi molto delicati si lavano racchiusi in sacchetti di tela, una federa per esempio va benissimo. Cercate di non mescolare nello stesso carico biancheria molto grande e molto piccola. Insaponate prima le macchie impossibili, come colli e polsini. Se avete bambini neonati, è meglio non usare i detersivi che possono provocare allergie. Lavate pure in lavatrice i loro indumenti, però utilizzando sapone di Marsiglia in scaglie. Non mettete in lavatrice gli indumenti decorati con strass, paillette, applicazioni e stampe varie. Stendete il bucato appena finito il lavaggio perché non prenda cattivo odore. Controllate che non rimanga nulla nel cestello, facendolo ruotare con la mano. Ricordatevi di aprire e chiudere il rubinetto dell'acqua prima e dopo il lavaggio. Verificate che il tubo di scarico, se è esterno, si metta nel lavandino, altrimenti al primo risciacquo vi troverete il bagno allagato. Controllate che la macchina abbia finito il lavaggio prima di uscire di casa e soprattutto non aprite l'oblò a ciclo iniziato, per nessuna ragione. Ed ecco ora una piccola guida per chi ancora non ha una lavatrice e giustamente vuole acquistarla. È necessario premettere che i modelli più nuovi, grazie all'impiego di tecnologie avanzate, consentono un notevole risparmio di energia, acqua e detersivo, a vantaggio sia della persona sia dell'ambiente. La lunga durata degli elettrodomestici e le caratteristiche accennate ammortizzano una spesa iniziale un po' superiore alla media. Inoltre, se avete problemi di spazio, non scoraggiatevi. Ci sono modelli in dimensioni ridotte e solitamente con carica dall'alto. E per eliminare l'ingombro della biancheria stesa, esistono le lava-asciuga. Naturalmente dovrete tenere presente che l'asciugatura provoca un consumo energetico supplementare. Le lavatrici migliori hanno in comune alcune caratteristiche strutturali. Per esempio, vasche e cestello devono essere in acciaio inossidabile e il mobile antiruggine. È richiesta massima silenziosità e stabilità durante le centrifughe. Il filtro deve essere facilmente ispezionabile per la pulizia periodica, oppure la lavatrice deve essere provvista di pompa di scarico autopulente. Da tenere d'occhio naturalmente anche la buona programmabilità. Alcuni modelli offrono la possibilità di programmi personalizzati in rapporto alle necessità dell'utente e del carico. Attenzione al programma di lavaggio a mezzo carico. È utile quando non si hanno grosse quantità di bucato, naturalmente per evitare inutili sprechi. Importante anche la regolazione manuale della temperatura e della velocità di centrifuga. E infine, è necessaria la possibilità di allacciare la lavatrice all'impianto centrale dell'acqua calda per un notevole risparmio di energia.

E a questo punto parleremo del bucato a mano. Oggi ormai è diventato il ripiego necessario e faticoso di chi non possiede una lavatrice e per vari motivi non può ricorrere alla lavanderia, essenzialmente motivi di natura economica. E anche il ripiego di chi si ostina a non volersi fidare dei mezzi automatici. Ma a parte questo, il bucato a mano è indispensabile per alcuni capi particolari. Vediamo insieme quali. Innanzitutto quelli che riportano sull'etichetta la dicitura lavare a mano. Tutti gli iperdelicati, in seta, angora, cashmere, mohair, per i quali non si vogliono correre inutili rischi. Necessario il bucato a mano anche per indumenti decorati con strass, applicazioni adesive o ricami. Ancora è necessario lavare a mano i super colorati che tendono a stingere. Ed infine i molto sporchi, che in lavatrice non vengono puliti nonostante quello che dicono le pubblicità dei detersivi e per i quali l'unico rimedio è l'olio di gomito. L'attrezzatura necessaria per il bucato a mano comprende un paio di catini, un'asse per lavare, una spazzola, naturalmente sapone da bucato, detersivo per bucato normale e per capi delicati. Ottimo per la lana il sapone di Marsiglia in scaglie, che potete anche fare voi grattugiando gli avanzi di sapone. Nella scelta dei detersivi, dato che tutti i prodotti sostanzialmente si equivalgono, date pure la preferenza al più economico o al meno inquinante. Per i dosaggi seguite le istruzioni del fabbricante e comunque non eccedete. Troppo detersivo non significa più pulito, ma soltanto più inquinamento delle acque e più fatica nel risciacquare. Suddividete la biancheria in base al tessuto e al colore, come indicato per il lavaggio a macchina. Ricordatevi di lavare separatamente i capi che stingono, se non volete fare pasticci peggio che in lavatrice. Smacchiate i punti più sporchi passando il sapone sul capo asciutto. Diluite bene il detersivo nell'acqua e mettete la biancheria in ammollo. Per gli indumenti delicati l'ammollo deve essere breve e in acqua fredda. Evitate di strofinare e torcere. Per strizzare i maglioni o i vestiti di lana, stendeteli tra due asciugamani e arrotolate il tutto delicatamente, facendo uscire l'acqua in eccesso. Lasciate invece in ammollo anche tutta la notte i capi più resistenti, con acqua calda o tiepida. Forse riuscirete a risparmiarvi il lavoro con la spazzola. I risciacqui a mano devono essere numerosi, fino ad eliminare ogni residuo di detersivo. Un cucchiaio di aceto, ammoniaca o bicarbonato nell'ultimo risciacquo può aiutare a fare scivolare via la schiuma e rende la lana morbida, ravvivandone i colori. Ed ora, qualche consiglio in più.

Gli indumenti di lana durano di più se li rivoltate prima di lavarli. In questo modo eviterete inoltre che si formino le antiestetiche palline di lana. Per toglierle usate un rasoio, ma con mano leggera. Per tentare di recuperare la lana infeltrita, immergetela 24 ore in acqua fredda con un cucchiaio di ammoniaca per litro. Oppure lasciatela un paio di ore in acqua fredda a cui avete aggiunto un quarto di litro di latte ogni litro di acqua. Un quarto di litro di latte ogni litro di acqua. Se la lana è ingiallita, lasciatela a bagno 24 ore in acqua e succo di 2 limoni per ogni litro, oppure un cucchiaio di acqua ossigenata ogni 3 litri. Sciacquate il panno scuro in acqua molto salata perché non perde il colore. I tessuti di panno e lana scuri si possono anche lavare con l'acqua di edera, ottenuta facendo bollire una manciata di foglie di edera in un litro di acqua. Può essere conservata, chiusa in una bottiglia, in un luogo fresco anche per 2 o 3 mesi. Un detersivo casalingo per lana e flanella è composto da un paio di cucchiai di ammoniaca aggiunti all'acqua saponata. Per mantenere poi morbida la seta, aggiungete all'ultimo risciacquo succo di limone, oppure aceto, o un po' di sale. Se è ingiallita, sciacquatela in acqua fredda a cui abbiate aggiunto 2 cucchiai di latte e qualche goccia di acqua ossigenata. Per rinnovarla, lasciatela a bagno una mezz'oretta in acqua e sale. Bucato stinto? Se durante un riuscitissimo lavaggio a macchina o a mano un capo ha tinteggiato tutta la biancheria, rifate subito il lavaggio usando il perborato al posto del detersivo. E che la fortuna vi assista! Per ammorbidire biancheria e indumenti in cotone apprettato, lasciateli una notte a bagno in acqua e sale grosso. Questo sistema serve anche a impedire che i tessuti nuovi si stingano al primo lavaggio. Lavate separatamente gli indumenti da lavoro molto sudici, perché parte dello sporco può depositarsi sulla biancheria lavata insieme e causare allergie agli altri membri della famiglia, dovute a sostanze del tutto estranee al loro sistema di vita.

bisogna per forza provare a candeggiarle. È consigliabile candeggiare solo i tessuti bianchi e resistenti, in cotone, lino o canapa. Per togliervi ogni dubbio, come sempre, consultate l'etichetta. Tenete presente che il candeggio rovina i tessuti e quindi va effettuato il meno possibile. Usate solo recipienti in plastica e rimuovete dai vestiti tutte le parti metalliche per evitare che vengano danneggiate. Usate acqua tiepida, perché l'acqua troppo calda provoca l'effetto opposto, fissando indelebilmente le macchie. Parliamo ancora di bucato a mano. Lasciate a bagno i tessuti bianchi in lino, cotone e canapa per un'ora e gli indumenti colorati per 10 minuti, mettendo un cucchiaio di candeggina per ogni litro di acqua. Per candeggiare in lavatrice, innanzitutto riservate questo trattamento solo ai capi bianchi e resistenti. Quindi diluite in un po' di acqua 3 cucchiai di candeggina e versatela nella vaschetta al primo risciacquo. Per togliere bene l'odore della candeggina, aggiungete all'ultimo risciacquo un cucchiaio di acqua ossigenata. Per rendere più bianchi i tessuti, potete aggiungere all'acqua del lavaggio, sia a mano sia in lavatrice, un sacchetto di tela contenente gusci d'uovo frantumati. Oppure potete lasciare i panni a bagno in acqua fredda, a cui abbiate aggiunto un cucchiaio di acqua ossigenata per litro. I pizzi, come il tulle, acquistano freschezza se lavati con acqua di riso. Bollite a lungo una cucchiaiata di riso in mezzo litro d'acqua. Filtrate ed eventualmente, se la soluzione è troppo densa, allungate con altra acqua prima dell'uso,

Ed infine, attenzione a dove e come stendete la biancheria. Naturalmente l'ideale è stendere all'aria aperta, con qualche precauzione per gli indumenti a tinte delicate che sotto il sole forte potrebbero stingere. In inverno potete utilizzare uno stand di biancheria pieghevole da collocare nella vasca da bagno, oppure, se lo spazio è poco, un modello estensibile da fissare alla parete o al soffitto col saliscendi. Stendete il bucato ben teso perché asciughi più in fretta e per evitare che si formino pieghe. Appendete gli indumenti per la parte più voluminosa, i pantaloni per la vita ad esempio, in modo che l'acqua scenda verso il basso. Non mettete le mollette nei punti troppo visibili, lasciano

Segni difficili da togliere anche con il ferro da stiro. Attenzione ai soliti capi che stingono, non appiccicateli agli altri che potrebbero macchiarsi. Ricordate che gli indumenti di lana tendono a deformarsi, quindi stendeteli in orizzontale sopra un asciugamano. E infine, quando ritirate la biancheria pulita e asciugata, piegate direttamente e mettete via quella che non necessita di stiratura. Raccogliete l'altra in una cesta e ponetela al riparo della polvere.

0: L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere.
2: Oggi ci siamo occupati di il bucato a mano e in lavatrice. Il testo era di Monica Rossi per Casaviva. Da Giancarla Paladini, grazie per l'attenzione.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Un teatro di provincia. Si recita l'atto finale di Frou Frou e alla protagonista, sul letto di morte, viene condotto il figlio per l'ultimo addio. Il bimbo non appartiene alla compagnia, è stato preso all'ultimo momento da un casolare vicino. Del resto non ha bisogno di prove, deve solo starsene zitto e immobile ad osservare la madre che sta morendo. Frou Frou lo abbraccia, lo bacia, lo accarezza, ma lo fa con tanta naturalezza e senza artificio che il piccolo ne resta turbato. Neppure dalla madre vera ha mai avuto una tale prova d'amore e così, in barba alle raccomandazioni ricevute, improvvisamente si mette ad accarezzarle il viso, scoppia a piangere e si stringe al petto dell'attrice.

E quando, secondo Copione, vengono per portarlo via, lui non ne vuol sapere e con l'ostinazione di cui solo i bambini sono capaci, resta avvinghiato a quella madre di cui non conosce il nome ma solo le carezze. Frufru non poté morire quella sera a causa di quel bimbo che non voleva staccarsi da lei. Frufru era Eleonora Duse.

Molti anni prima un'altra bambina si trovò a recitare su un palcoscenico, ma non per caso. Eleonora era figlia di attori, Enrico ed Angela Duse, che portavano i loro spettacoli in giro per l'Italia. Un giorno del 1863 a Zara debuttò a soli 5 anni con I Miserabili di Victor Hugo, nel ruolo di Cosetta. Lo fece con la naturalezza di chi aveva avuto il teatro come casa. Era nata a Vigevano, tappa occasionale della compagnia, e con la spensieratezza dei bambini che tanto non si preoccupano del futuro. Eppure, mentre Eleonora Cosetta se ne stava a questionare in scena con la matrigna Thénardier, il futuro già scriveva per lei. Al di là dell'Adriatico a Pescara, proprio quel giorno nasceva Gabriele D'Annunzio.

Fin dagli esordi, la vita intraprese con Eleonora un implacabile gioco. Dava con una mano e con l'altra toglieva. I trionfi e la solitudine, il genio e la fragilità, gli amori forti, destinati a finire in squallidi abbandoni, la ricchezza e la povertà, la fortuna e il dramma. In questa chiave va letta tutta la sua tormentata vicenda umana. La Duse ha il suo primo ruolo da protagonista a soli 12 anni nella Francesca da Rimini di Pellico, ma solo perché la madre si ammala d'improvviso, prima avvisaglia di una fine vicina. La sorte, insomma, spinge Leonora dei ruoli secondari direttamente al proscenio, ma intanto, dietro le quinte, le sta portando via l'affetto più caro e conduce il suo gioco fino in fondo. L'attrice vede il suo primo vero trionfo nel 1874 in una memorabile Giulietta shakespeariana all'Arena di Verona, oscurato dalla morte della madre. Le comunicano la notizia in palcoscenico.

Quella Giulietta segna una svolta nella carriera della Duse ancora sedicenne, perché cambia radicalmente il suo modo di recitare e di vivere il teatro, spianandole la strada verso il successo.

Nel gennaio 1879 Eleonora entra a far parte della compagnia di Giacinta Pezzana al Teatro dei Fiorentini a Napoli e due mesi dopo ottiene un trionfo come Ofelia nell'Amleto. La sua sembra un'ascesa senza soste. Gli applausi, i camerini colmi di fiori, la venerazione del pubblico, l'ammirazione dei potenti, ma dietro, sempre in agguato, la sorte. A Napoli, dove è circondata da tutto il mondo intellettuale e dove incontrò la sua unica vera amica Matilde Serao, Eleonora conosce Martino Cafiero, brillante direttore del Corriere del Mattino. Lei è già l'attrice acclamata, lui ha fama di grande seduttore. La loro relazione presto diventa di dominio pubblico. Quando però Eleonora rimane incinta, Cafiero non vuol saperne e a poco si allontana da lei e così tutti gli altri nel milieu intellettuale di Napoli. Resta solo la Serao, che le rimarrà vicina per tutta la gravidanza. Il bambino nasce a Marina di Pisa, ma muore subito dopo. Cafiero è lontano, Napoli è lontana, l'amore sperato è lontano. Ma vicino, la sorte sta preparando altri trionfi. Il gioco deve continuare.

da quell'acclamata Giulietta all'Arena di Verona, la Duse ribalta i canoni della recitazione di moda. Meglio, esclude i canoni cancellando con un colpo di spugna il concetto stesso di ruolo, sovrapponendogli l'attrice, lei stessa, George Bernard Shaw, che non era certo un tipo facile da accontentare e che della Duse fu sincero ammiratore, divideva le attrici in tre categorie. L'artista minore che si limita a copiare le interpretazioni classiche, con effetti di sicuro successo. L'interprete media che, di una determinata parte, prende alcuni punti di più facile impatto col pubblico, si concentra su quelli e lascia che il resto proceda da solo. Quanto basta, insomma, per qualche riga di recensione. E la grande attrice che rivive tutta la parte, si trasferisce per intero nel personaggio e non imita mai neppure se stessa, rinnovandosi in continuazione. A questo stadio, osserva Shaw, l'attrice sembra non cogliere più spunti, ma procede nella maniera meno studiata e più naturale. E questa la rara perfezione raggiunta dalla Duse.

non bellissima, mai truccata, con una voce spezzettata che arrocchiva improvvisamente, incapace di gesti armoniosi, Eleonora Duse ha sempre catturato il pubblico in forza della sua stessa presenza sulla scena. Detestava la classica entrata alla quale si affidavano molte attrici e di conseguenza tutta la gestualità ampia. Non si aggrappava ai tendaggi, ma riusciva ad esprimere il dolore anche solo parlando a se stessa, la testa bassa sulle ginocchia. In una scena di forte tensione era capace di starsene in un angolo del palcoscenico a girare e rigirare nervosamente la chiave in un mobile, e a poco tutti gli sguardi si indirizzavano su di lei e su quel gesto. Questo modo di recitare, che aveva già conquistato le platee di mezza Italia, conquista Torino, prima tappa dopo la sfortunata esperienza napoletana e il dramma del figlio morto. La Duse si allontana dai classici shakespeariani per avvicinarsi agli autori contemporanei, alla ricerca di testi nuovi, e questo la porterà inevitabilmente nelle braccia di D'Annunzio. Convince così il capocomico Rossi ad affidarle il ruolo di protagonista nella Principessa di Baghdad di Dumas figlio, ruolo che era costato un fiasco alla Pezzana, forse la più classica tra le attrici italiane del tempo. Per Eleonora è l'ennesimo trionfo, al quale pone il sigillo lo stesso Dumas, la fragile attrice, minuta e pallida, sul cui viso già si intravedono le prime rughe di un invecchiamento precoce, a dispetto dei 23 anni, si affaccia di colpo all'Europa teatrale.

E l'Europa teatrale vuol dire in quel momento Sarah Bernhardt, regina della scena, fantasma del quale, a dispetto delle apparenze, la Duse, per molti anni, non riuscirà a sbarazzarsi, divisa tra rivalità e ammirazione, tra gelosia e rispetto. La segue, la spia, cerca di afferrarne vizi e virtù sulla scena e nella vita, ma capisce di essere totalmente diversa. Sono anni, quelli con la compagnia Rossi, di grande arricchimento artistico, al quale non corrisponde una vita privata altrettanto ricca. Leonora sposa l'attore Tebaldo Checchi, ma il matrimonio non funziona nonostante la nascita di una figlia, Enrichetta. A unirli, più che la figlia o un amore che non esiste, è il lavoro. Insieme partono per tournée in tutto il mondo, in Egitto, a New York, a Chicago, in Argentina. Ovunque per Leonora sono successi in teatro e insuccessi nella vita sentimentale. Ha una relazione con il primo attore Flavio Andò. Sembra un grande amore, ma anni dopo confesserà che era soltanto bello, per il resto un perfetto cretino. Di altri amori si parla a mezza voce fin quando Tebaldo, alla vigilia della partenza da Buenos Aires per l'Italia, decide di restarsene in Sud America. Fra marito e moglie è una separazione senza alcun dolore. Quanto a Enrichetta, uscirà praticamente dalla vita di entrambi.

Ormai Eleonora vive soltanto per il teatro. Ha soli 28 anni, è capocomico, firma i contratti, assume gli attori, fa da regista, da organizzatrice, da contabile. A Milano tra il 1877 e il 1888 vive l'amore forse più vero, anche se non certo più importante, della sua vita. Quello con Arrigo Boito, intellettuale colto ma schivo, profondo ma poco passionale. I due si scambiano centinaia di lettere. Tra le pieghe retoriche del loro monumentale epistolario ci sono pagine bellissime. Ma alla fine finiranno per trovarsi di fronte a un'amara verità. Lei lo ama, lui la ammira e basta. Ancora una volta la sorte gioca un brutto tiro all'attrice. Dopo aver messo sul suo cammino tanti uomini mediocri, le fa incontrare l'uomo giusto, ma nel momento sbagliato.

Lei è troppo presa dal teatro, in tutti i sensi. Lo vive come un'avventura, ma anche come una prigione, che le si sta richiudendo addosso. Boito se ne accorge e cerca in tutti i modi di allentare i legami di lei con la scena. In un appunto, Eleonora scrive: «Ho lavorato sempre e tutta la mia vita non è stata che un continuo debutto fra mille umiliazioni e mille pene e compromessi. Bisogna recitare per giorni e mesi delle parti odiose per ottenere alla fine il sacro premio di qualche attimo di respiro in una parte sentita e amata, e poi ricadere di nuovo nella dura necessità».

A 30 anni, finita amaramente l'intensa storia d'amore con Boito e con un'invidiabile catena di successi alle spalle, Eleonora Duse si sente come se avesse già chiuso. E invece il più importante capitolo della sua vita deve ancora essere scritto. Gabriele D'Annunzio fu la pedina chiave della partita che la sorte aveva deciso di giocare con la vita di Eleonora. Per 10 anni, dal 1894 al 1904, l'esistenza dell'attrice fu legata a filo doppio con quella del poeta. Migliaia di pagine sono state scritte sulla loro tempestosa unione, ma le zone d'ombra superano ancora e di molto quelle sulle quali si è fatta un po' di luce.

nell'autunno del 1894 a Venezia. Lui ha già una moglie, quattro figli, un numero imprecisato di amanti e alle spalle il successo dell'innocente, del piacere e del trionfo della morte. Lei è la Divina, la più grande attrice del mondo, più della stessa Bernard. Ma è anche un'artista insoddisfatta, sempre alla ricerca di nuovi testi e di nuove parti, quelle che solo il giovane Gabriele sembra poterle dare in quel momento. Caso abbastanza singolare nella storia del teatro, di un'attrice che si trova un passo avanti rispetto al repertorio. Non rincorre le opere, ma è costretta ad aspettarle.

Da questa situazione anomala nasce un anomalo rapporto. E D'Annunzio, spirito grande e meschino, ne approfitta a piene mani. Eleonora lo spinge a completare per lei la città morta. Se ne va in America per accantonare i fondi necessari e quando torna scopre che il suo Lele, o il Vate, come lo chiama a seconda dei casi, ha finito sì il lavoro, ma intende affidarlo alla rivale Sara Bernard. È solo la prima di una lunga catena di delusioni sopportate ora con insofferenza, ora con dignità. D'Annunzio poi è abilissimo a rimescolare le carte. Sostiene che la parte di Anna nella città morta sembra invece scritta apposta per lei, eppure non rinuncia alla Bernard per il debutto e la spinge a raccogliere altri fondi per un teatro tutto loro, da costruire sulle sponde del lago di Albano. Lui scriverà, lei interpreterà i suoi lavori. Continueranno a lungo su questo equivoco. Lei a recitare e a indebitarsi, lui a scrivere e a spendere i soldi di Eleonora. Nel giugno del 1897 il poeta la convince a trasferirsi sui colli fiorentini in una piccola villa, la Porziuncola, piccola in rapporto a quella ben più grande e più sontuosa, la Capponcina, nella quale invece si stabilisce lui. Vicini ma ben separati. Nei ricordi di Nina, la fedele cameriera della Duse, ci sono i molti giorni passati dall'attrice in solitudine, invano aspettando l'incontro con il suo Lele che intanto se la spassa tra le braccia dell'amante di turno.

ancora porto il loro destinato a naufragare, ma al quale la Duse si aggrappa disperatamente. Anche quando, dopo aver spinto D'Annunzio a completare e a dare alle stampe il fuoco, buttalo alla folla che lo attende, gli dice, si scopre raffigurata nell'impietosa descrizione della vecchia e noiosa Foscarina, gelosa della giovane di cui il protagonista, guarda caso tanto simile all'autore, si innamora. Delle opere che D'Annunzio scrive per lei in quegli anni, solo la Francesca da Rimini, peraltro costatale in allestimento ben 400.000 lire di allora, ha un discreto successo, ma solo grazie alla sua interpretazione, non certo per il valore del testo. La Duse decide allora di riprendere le tournée all'estero, anche perché ha urgente bisogno di soldi per pagare i debiti ai quali l'amante l'ha costretta in tutti quegli anni.

I successi non si contano, ma a farne le spese alla fine è la forza fisica che a poco l'abbandona. E a un'attrice stanca e malata, la sorte, nella sua assurda e spietata partita, gioca la mossa più crudele.

Nel 1904 D'Annunzio termina La figlia di Iorio, pensato per la Duse e a lei dedicato. Ma l'attrice si ammala gravemente in Germania, tanto che la prima, fissata per il 2 marzo a Milano, deve essere rinviata. Benché febbricitante, Eleonora raggiunge Milano per essere subito pronta, una volta guarita, a entrare in scena. Ma alla richiesta di un ulteriore rinvio, l'amato D'Annunzio, per tutta risposta, manda prendere nella sua stanza d'albergo il costume di Mila, la protagonista. Intende affidare la parte alla più giovane Irma Grammatica. Insomma, un ben servito.

Il Vate abita a un centinaio di metri dall'albergo dove Eleonora è costretta a letto dalla malattia, ma non si degna neppure di andarla a trovare. Si limita a notificarle nel suo gergo tipico: il teatro è un mostro che divora i suoi figli, devi lasciarti divorare. La figlia di Iorio è un grande successo. Dopo 10 anni di fatiche, di amarezze, di progetti e di speranze, all'appuntamento più importante Eleonora non riesce ad arrivare. D'Annunzio sì. La storia d'amore volge inevitabilmente alla fine. Che sia per la vigliaccata della figlia di Iorio o, come pare, per la scoperta dell'ennesimo tradimento, questa volta con la bellissima Alessandra di Rudinì, poco importa. La separazione inevitabile coincide con l'inizio del declino della Duse, declino fisico più che artistico, perché altri successi e altri trionfi ci sarebbero stati in tutto il mondo con autori nuovi. Pirandello e Ibsen su tutti. Hollywood, agli inizi della grande avventura del cinema, si rivolge a lei che intanto ha girato una sola mediocre pellicola, Cenere. Griffith le propone una parte nel film che sta preparando, ma lei rifiuta. Quel film sarebbe stato Intolerance, uno dei capolavori della cinematografia di ogni tempo. Ma sono solo scampoli di una carriera che era finita molto tempo prima, in quella stanza d'albergo a Milano, quando le avevano portato via il costume di Mila.

A Pittsburgh, dove sta recitando nella porta chiusa, la Duse ha una grave ricaduta della malattia ai polmoni che trascina da anni. È ancora la più grande, la divina. Le platee la clamano, gli scrittori la venerano, gli impresari se la contendono, ma nessuno sembra accorgersi che sta morendo. Accanto c'è solo la fedele Nina, che l'assiste nell'agonia. Passa le ore a ricordare brandelli del suo passato nei momenti di lucidità che si fanno sempre più brevi, finché una notte, come a teatro, vede a poco calare il sipario. E al di là di quel sipario, per la prima volta nella sua carriera, non sente applausi, ma solo un lunghissimo, interminabile silenzio.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Una vita dedicata al Signore e agli altri, una missione, quella sacerdotale, che merita un finale che non si discosti dal tragitto compiuto. E allora, a Sant'Angelo Lodigiano, grazie ai fondi dell'8x1000, è stata creata un'ala ad hoc presso la RSA della Fondazione Madre Cabrini. Camere sistemate in circolo attorno alla cappella, cuore della sezione dedicata ai preti anziani.
1: Mi chiamo Don Enzo Raimondi, sono da un anno e mezzo circa parroco delle tre parrocchie cittadine di Sant'Angelo Lodigiano, ma sono anche il presidente della Onlus Madre Cabrini che gestisce questa casa di riposo. Nel 2014 è stata inaugurata una residenza per i sacerdoti che hanno bisogno di essere ricoverati, assistiti. È stata pensata questa residenza proprio con un'intenzione particolare, tant'è vero che le stanze sono tutte intorno ad uno spazio centrale che è la cappella. Questa realtà è nata grazie alla generosità dei fedeli, ma attualmente ogni anno attraverso i fondi dell'8x1000 vengono dati 20.000 euro circa per sostenere le attività a favore di questa residenza sacerdoti.
2: Sono Don Peppino Codecasa, un sacerdote della diocesi di Lodi che è ospite in questa comunità sacerdotale della RSA Cabrini da 4 anni. Celebriamo la messa tutte le mattine. Veniamo qui a celebrare il Vespro tutti i pomeriggi.
0: I direttori, generale e sanitario della struttura, raccontano così la convivenza con questi ospiti speciali, dotati di un'empatia particolare.
3: I sacerdoti effettivamente sono integrati perché quasi quotidianamente alcuni di loro passano nei reparti a salutare gli ospiti e se necessario amministrano il sacramento dell'unzione degli infermi.
4: Eravamo abituati già da anni, da parecchi anni ad avere sacerdoti all'interno della struttura. Poi c'è stato appunto questo intervento dell'8x1000 e questo ovviamente permette a noi del personale di avere sempre rapporti con loro ed è un rapporto anche abbastanza familiare.
2: Faccio tutte le settimane un giro in tutte le camere per i 139 ospiti e quella trentina del centro diurno. Conosco da 4 anni ormai nomi e cognomi e soprattutto le storie, perché queste ti toccano dentro. Davanti a chi ti dice io non ce la faccio, non sai cosa rispondere. Ma poi basta la tua mano, il tuo sorriso, basta la stretta di mano per poter riprendere il discorso.
1: Anche grazie a questo sostegno possiamo offrire ai nostri preti un'assistenza anche spirituale, un'assistenza ovviamente infermieristica, anche di animazione, adatta per loro, così che possano trascorrere il più serenamente possibile e da preti gli ultimi anni della loro esistenza.
5: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

d'arrête un amore così lungo. Tu non darglielo in fretta, non spalancare le labbra ad un incorgo di parole, le tue labbra così frenate nelle fantasie dell'amore. Dopo l'amore così sicuro, rifugiarsi nei sempre, nell'ipocrisia dei mai. Non sono riuscito a cambiarti, non mi hai cambiato.

per farti più bella e pensarmi già vecchio. Tu regalagli un trucco che con me non portavi e loro si stupiranno che tu non mi bastavi.

tornare dopo l'amore alle carezze dell'amore. Era facile ormai. Non sei riuscita a cambiarmi. Non ti ho cambiata, lo sai. Digli che i tuoi occhi me li hanno ridati sempre, come fiori regalati a maggio e restituiti in novembre. I tuoi occhi come vuoti a rendere per chi ti ha dato lavoro, i tuoi occhi assunti da tre anni, i tuoi occhi per lui.

un cinema con una pietra al collo. E troppo stanchi per non vergognarsi di confessarlo nei miei, proprio identici ai tuoi. Sono riusciti a cambiarci, ci sono riusciti, lo sai. Ma senza che gli

di portare al dito farai l'amore, per amore o per avercelo garantito. Andrai a vivere con Alice che si fa whisky distillando fiori, o con un Casanova che ti promette di presentarti ai genitori. O resterai più semplicemente dove un attimo vale un altro, senza chiederti come mai. Continuerai a farti scegliere, o finalmente

0: Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, il nostro video podcast che dal Torrazzo di Cremona si affaccia sulla nostra città e sul territorio che la circonda. Una città, quella di Cremona, che è intrisa di arte e proprio di linguaggi dell'arte, di nuovi linguaggi dell'arte. Oggi parliamo con i nostri due ospiti, quindi diamo il benvenuto a Siria Bertorelli, arte terapeuta e coordinatrice del centro Ticon Zero di Cremona.
1: Ciao, grazie dell'invito.
0: Ben arrivata. E Matteo Lorandi, dottorando del Politecnico di Milano.
2: Ciao, grazie mille, sono contentissimo di essere qua.
0: Vedremo in che veste sei qui. Vuol dire parlare di nuovi linguaggi dell'arte, in questo senso. Quindi abbiamo anticipato i temi, abbiamo presentato gli ospiti. Prima di dare il via ufficiale alla nostra puntata, ci resta il nostro consueto rito. Ci affacciamo? Ci affacciamo.

0: parliamo di arte, di linguaggi dell'arte. Prima di iniziare a entrare nel vivo della puntata, domanda così secca: che cos'è per voi l'arte?
1: L'arte è un mezzo di comunicazione e a volte è l'unico mezzo di comunicazione per qualcuno. È un'alternativa al verbale.
2: Cavolo, mi hai rubato le parole di bocca, perché stavo per dire esattamente la stessa cosa. Diciamo, io sono un ingegnere, quindi talvolta...
0: Che a volte non si associano,
2: esatto,
0: non ingegnere e arte...
2: Non... Sono due figure che non si associano, però ecco, avendo comunque un background di marketing, esattamente quello che volevo dire anch'io, quindi sì, esattamente comunicazione non verbale, che è quello di cui mi occupo, come vedremo poi.
0: Allora, vorrei subito aprire, visto che avete... avete cambiato subito i miei progetti, quindi cambiamo la scaletta al volo, perché è una cosa che ci piace, e apriamo subito una delle nostre rubriche. Ci spostiamo ad osservare i numeri del nostro quadrante. Allora, di solito diamo dei numeri, dei dati. Oggi vi do qualche numero, ma non sono dati particolari, non sono frutto di statistiche. Ma tre dei primi quattro risultati di ricerca su Google, se cerchiamo trend allestimenti musei in Italia, riguardano il mondo del virtuale o del digitale, quindi nuove forme di allestimenti. Partirei da te, Matteo, in questo senso. Sempre più la tendenza di questi anni sembra quella di essere rivolta al mondo del digitale, anche per i musei. Di solito, lo dicevamo prima, l'arte sembra qualcosa di molto lontano dall'innovazione, dalla tecnologia, invece evidentemente non è così.
2: No, beh, evidentemente non è così, anche perché abbiamo appena detto che l'arte è comunicazione, e penso sia giusto che il mondo dell'arte si stia adeguando, quindi si stia adattando ai nuovi mezzi di comunicazione che passano da i banali social network a tecnologie magari ancora un po' più futuristiche, immersive, come realtà virtuale e realtà aumentata. Quindi penso sia una cosa molto coerente in realtà con quello che è quella che è l'evoluzione tecnologica che stiamo vivendo. Quindi l'arte si adatta e segue i mezzi di comunicazione che utilizziamo noi nella nostra vita.
0: Ci dai una vista sulla tua percezione di questo? Hai parlato tu di realtà virtuale, realtà aumentata.
2: Sì, diciamo che quello che vediamo noi al Politecnico è una sempre più alta richiesta di esperienze immersive, esperienze virtuali, da parte ovviamente dei musei, esperienze virtuali che poi hanno un grande successo, diciamo. Posso anticiparlo magari già ora, che appunto sono al Museo Archeologico San Lorenzo per fare questo studio sulla loro esperienza di realtà virtuale, che permette ai visitatori di vedere in maniera totalmente immersiva la Domus Romana di Piazza Marconi ricostruita, e questa esperienza virtuale ha un successo fantastico. Le persone rimangono davvero scioccate dal livello di immersività, sono stupite, sono contente, sono divertite anche da questa esperienza. Quindi diciamo che capiamo come mai c'è questa altissima richiesta da parte di musei, istituti, comunque istituzioni culturali, proprio perché nei visitatori c'è un altissimo interesse verso queste soluzioni. Ecco.
1: Devo dire che allora non sapevo che lui era l'invitato, però l'ho provata al Museo Archeologico e mi è piaciuta un sacco. Sì.
2: Abbiamo una testimone.
0: Forse è un, visto che lo citavi prima, è uno dei modi di fare inclusività, di fare inclusione in questo senso.
1: Sicuramente il progetto di Matteo permette di vivere il luogo museale in maniera alternativa e più immersiva. Dopodiché le istituzioni museali stanno cercando nel tempo di adattarsi e di essere fruibili da tutti. L'accessibilità completa è ancora lontana. No, non c'è ancora, e è un'aspirazione sicuramente. A volte sono solo le barriere architettoniche, i gradini, i quadri troppo alti, che sono per una visuale né bambinesca né di persone magari con disabilità in carrozzina, che quindi sono a un livello inferiore. Questo non significa dover abbassare tutto per tutti, ma trovare un allestimento mediano, che per esempio è quello che facciamo noi, perché come Ticonzero collaboriamo spesso con musei Abbiamo allestito all'archeologico, abbiamo allestito al Museo di Storia Naturale, ma anche al Diocesano quest'estate fino alla fine di agosto. E queste, anche solo le misure, sono cose a cui bisogna prestare attenzione in un allestimento.
0: L'hai citato, io non posso adesso che lanciarvi una sfida. È il momento delle nostre lancette. Una rubrica che ormai abbiamo imparato a conoscere, una novità di quest'anno. Avete 60 secondi. Un giro di lancette.
1: Sono già agitata.
0: E la sfida è questa. Vi chiedo di collaborare per organizzare l'allestimento di un museo di Cremona. È un museo aperto ai turisti, che sia inclusivo in tutti i sensi in cui abbiamo parlato e che guardi al futuro, ovviamente. Ci deve essere un tocco di cremonesità. Quindi scegliete voi in che cosa, ma siamo nelle vostre mani. Pronti? Controllo io il minuto. Via.
2: Io parto con la proposta sulla cremonesità, perché è una cosa che è molto cremonese, ma che non è, diciamo, non ha museo, è il Marubino.
0: Mamma mia, impazzisco!
2: Io propongo un museo del Marubino. Lancio questa proposta.
1: Allora, io posso proporre la manualità, quindi che chi viene nel museo deve anche partecipare a dei laboratori manuali dove il Marubino viene anche prodotto e sperimentato, costruito in un laboratorio di cucina.
2: Ottimo, un museo esperienziale. Allora mi permetto di aggiungere quello che è il mio campo, quindi realtà virtuale. Quindi io aggiungerei un'esperienza.
0: Sei un Marubino in brodo, galleggia.
2: Esatto, un'esperienza esattamente. Quindi poter vivere la prospettiva del Marubino. Quindi noi siamo un Marubino all'interno di un piatto che galleggia nel brodo, questa possibilità di invertire le prospettive del cuoco e del piatto.
1: Però il setting deve essere studiato cromaticamente con i colori lombardi, quindi tutte tonalità calde che vanno dai gialli al mattone.
2: Ottimo, ma secondo me abbiamo fatto un allestimento fantastico in meno di 60 secondi.
1: Sì, io veramente, ma sarei, lo possiamo proporre.
2: Siamo aperti a possibili investimenti.
0: Sarei disposto a sborsare una cifra folle per visitare il museo del Marubino. E non so perché, ma nelle nostre lancette per metà delle volte si finisce a parlare di cibo. La cosa non ci disturba.
2: Assolutamente.
0: Siamo assolutamente contenti di questo. Torniamo al discorso precedente, lo accennavi prima, parlare di allestimenti all'interno dei musei vuol dire però parlare di possibilità anche al di fuori dei musei, cioè tante volte il museo non è l'unico luogo dove fare esperienza di arte, no?
1: Sì, allora io non posso non citare perché ieri sera abbiamo inaugurato nella ex gelateria Grom una mostra che è stata realizzata in collaborazione con la cooperativa LAE e anche l'associazione Glide Society che si occupa di musica elettronica, quindi sembra un mix strano perché...
0: Scusami, preciso, ieri sera rispetto alla data di registrazione, più o meno un mese fa rispetto alla data di uscita della puntata.
1: Ok.
0: Vai, scusami.
1: Ecco, certo. No, è strano perché allora Ticonzero che si occupa di terapie non farmacologiche, quindi arte terapia e teatro sociale, la cooperativa LAE che si occupa di disabilità e Glide che si occupa di musica elettronica. Ecco, già è un mix
0: Interessante.
1: Un po' strano e particolare. Allora, brevemente, loro, Cooperativa LAE, è venuta per un anno in atelier a fare arte terapia con una decina di loro utenti e esito di questo percorso sono stati degli elaborati così interessanti anche a livello estetico che abbiamo deciso di dover trovare una location nuova, ma non si può andare appunto come dicevi tu sempre nei musei, quindi abbiamo fatto una ricognizione estiva in tutti i negozi sfitti che a Cremona ce n'è e abbiamo avuto la possibilità di poter esporre in questo luogo che era chiuso già da anni e che ha potuto rivivere.
0: Respira un po' di vita.
1: ha respirato un po' di vita e poi in un mix, parlavamo anche di inclusività prima, molto particolare, perché c'erano persone interessate alla musica elettronica e quindi un po'...
0: Com'è nato questo connubio con la musica elettronica?
1: Allora, Marco, che è proprietario lì, quando gli abbiamo chiesto la disponibilità del luogo, non solo ci ha detto, ma sì, certo, potete farla benissimo da noi, ma così ha osato dire, ma io avrei un'associazione, possiamo farvi da ambiente sonoro, se non vi infastidisce, io... Cioè, non è che la disabilità è contro la musica elettronica, assolutamente, e abbiamo pensato che potesse essere uno strumento, un meccanismo che poteva mettere insieme, spettatori diversi, perché spesso finisce sempre che in un evento dedicato alla disabilità ci sono solo familiari e comunque persone che ruotano intorno a quella cosa. Quando si collabora tra più associazioni che tra l'altro hanno finalità completamente diverse, si crea un mix esplosivo, perché la gente non si conosce, è lì per motivi diversi, ma si trova poi ad apprezzare anche quello per cui non è andata in quell'evento. E quindi questo ci piace, è come fare una specie di glitch, di cortocircuito, che poi è quello che si trova spesso nell'arte, no? Quello di cambiare i punti di vista, di mettere insieme cose diverse che poi si scopre possono stare insieme.
0: È un po' forse il vero senso della dinamica relazionale, no? Cioè l'incontro tra due realtà che sono diverse, ma che poi scoprono di poter parlare un linguaggio comune, di poter approfondire il loro rapporto.
1: E soprattutto di poter stare insieme.
0: Che non è banale.
1: Non è banale.
0: A tema relazione, ti chiederei se ci racconti un po' nel dettaglio il tuo progetto, sì. Perché per come l'ho conosciuto e l'ho capito, c'è anche un aspetto relazionale decisivo, soprattutto nella seconda parte, no?
2: Sì, esatto. Io appunto sto svolgendo questo studio al Museo Archeologico San Lorenzo, in cui vado a investigare, tramite questo strumento che a breve mostro, quelli che sono gli effetti di questa esperienza di realtà virtuale, quindi la possibilità di vedere, camminare nella Domus di Piazza Marconi, quali sono gli impatti di questa esperienza a livello emotivo sulle persone e di conseguenza quelle che sono poi le loro intenzioni nei confronti del museo, quindi rivisitarlo e quant'altro. E nello specifico lo faccio tramite questo strumento, spero che si veda bene in camera, questo strumento si chiama Shimmer, questo piccolo dispositivo con due elettrodi che io vado a posizionare sui polpastrelli dei partecipanti, che va a misurare l'attività elettrica della pelle. Nello specifico lui va a misurare la resistenza e la conduttanza della pelle, che sono dei correlati delle emozioni. Quindi lui è in grado di raccontare tramite diversi indicatori quelle che sono le emozioni che le persone percepiscono durante queste esperienze. Il vantaggio qual è? Il vantaggio è quello di andare oltre il verbale. Parlavamo prima comunque che l'arte comunque è una forma di comunicazione che va oltre il verbale, e questo è quello che cerchiamo di fare anche noi con questo strumento, quindi andare a rimuovere tutti i bias che le persone possono avere quando vanno a rispondere a questionari, interviste, perché essere contento può avere un significato per me e un altro per te, per esempio, e quindi tramite questo strumento noi abbiamo
0: la fonte diretta.
2: Esattamente, esatto, quindi diciamo abbiamo una misurazione oggettiva e riusciamo in maniera un po' più, un po' più diretta a misurare appunto le emozioni percepite dalle persone.
0: E poi c'è tutto un tema sulla misurazione della soddisfazione in base a quanto la persona decide di consigliare
2: esatto.
0: ai propri conoscenti.
2: Esattamente, sì, no? Perché ogni partecipante riceve un codice partecipante e questo codice poi può essere utilizzato come sorta di sconto per consigliare il museo a conoscenti e amici che possono visitarlo con un biglietto 2x1 di base, e quindi noi possiamo andare a misurare non solamente poi le intenzioni tramite dei questionari, ma misuriamo effettivamente quante persone hanno raccomandato o rivisitato il museo, e quindi abbiamo una misura oggettiva e una misura molto reale soprattutto. Quindi questo è uno studio che noi facciamo sul campo, in un museo vero, invece che, come si fa molto nel mondo della ricerca, ecco, in un laboratorio che ricrea un
0: una
2: museo. Esatto.
0: situazione.
2: Quindi sì.
0: E abbiamo già dei feedback oppure i dati sono ancora in fase di
2: Allora,
0: raccolta?
2: no, siamo in fase di raccolta, in fase comunque di conclusione. La prima analisi dati, devo dire, che ha dato dei risultati molto, molto interessanti, perché appare molto chiaro l'impatto di questa tecnologia sulle emozioni delle persone, soprattutto sulle loro intenzioni a raccomandare il museo. A livello di numeri invece di persone che effettivamente hanno raccomandato il museo, non ho ancora molti dati da raccontarvi. Un paio di persone comunque hanno utilizzato il codice. Diamo tempo ai visitatori ovviamente di raccontare l'esperienza, ma una cosa molto importante è che è la reazione che noi vediamo nelle persone. Quando indossano il visore dicono wow,
0: C'è l'effetto
2: c'è
0: wow
2: un
0: che è
2: effetto wow, esatto,
0: sempre interessante.
2: che è molto importante. Aggiungo solo un'ultima cosa, che tutti questi impatti poi non sono guidati dall'effetto wow, perché noi poi andiamo a fare delle misurazioni nel tempo, nelle giornate successive alla visita. E vediamo che nel tempo comunque la soddisfazione rimane molto alta, quindi ecco, non è l'effetto wow a guidare queste intenzioni e queste emozioni nelle persone, ma è la qualità dell'esperienza e l'immersività della tecnologia.
0: Se parliamo di inclusività vera anche per persone che, in cui magari lo dicevi in apertura, l'unico modo di esprimersi è l'arte. L'impatto della tecnologia, come lo vedi?
1: Allora, l'impatto della tecnologia è sicuramente imprescindibile, perché è utile per spostarsi, per poter vedere, per poter ascoltare. Non so, mi vengono in mente alcuni utenti che hanno l'impianto cocleare, quindi la tecnologia è imprescindibile, ma le persone altrettanto, nel senso che vivere con la disabilità è comunque sempre un problema, non è sicuramente positivo, al di là di tutto il buonismo che si può fare intorno a questo tema, ma le persone fanno il 90% di quello che è l'approccio positivo alla vita di una persona con disabilità, nel senso che se tu hai intorno persone che con te si relazionano alla pari e che ti portano ad essere, a farti sentire come loro o comunque partecipe in maniera non
0: Maniera vera,
1: in
0: diciamo.
1: maniera vera della loro vita, questo sicuramente è una cosa importantissima. Il lavoro che tentiamo di fare, conti con zero, è di valorizzare la bellezza che può essere prodotta a livello visuale da qualsiasi persona. Poi noi lavoriamo nello specifico con le disabilità e le fragilità sociali, e questo permette negli eventi che organizziamo, nelle esposizioni, di poter vedere la persona, quella persona, come una produttrice di bellezza. Se pensiamo anche alle famiglie che vivono con ragazzi che sono, non so, che hanno disabilità fisiche, psichiche, che hanno disturbi dello spettro autistico. Insomma, è una vita faticosa, non è che dobbiamo scordarcelo. È un continuo accompagnare, prendere, andare, fare visite e vedere il proprio figlio, un proprio familiare che invece una volta tanto è un produttore di bellezza, è apprezzato come un artista, è una cosa in più degli altri. Non, cioè, è sempre diverso, perché l'artista
0: Comunque.
1: porta in sé la sua diversità. È, secondo me, di un piace, è una cosa piacevole, molto piacevole e che porta leggerezza.
0: Concludiamo con la nostra ultima rubrica. Ci spostiamo nel nostro osservatorio. Andrea, Riprendiamo almeno in parte un tema già accennato, con il titolo di un articolo uscito su Forbes un paio di giorni fa rispetto alla data di registrazione. Titolava così: l'arte è riconosciuta da uno scatto, l'intelligenza artificiale entra nei musei e nelle gallerie. Con l'app Art Basel Lens, sviluppata da Valorem Reply, è possibile ottenere informazioni su opere e artisti fotografandoli. Mille temi in uno, potenzialmente. Se ci aiuti, Matteo, a darci una lettura conclusiva su questo rapporto tra tecnologia, digitale e arte, che sembrano due mondi totalmente scollegati tra loro, ma già prima ci dicevi, iniziavi a raccontarci di come invece possono fare un cammino comune.
2: Ma assolutamente, diciamo che se parliamo di tecnologie immersive, la relazione può essere davvero stretta, perché queste tecnologie ci permettono di vedere Michelangelo di fianco a noi che dipinge, per esempio, di vedere una Domus Romana com'era ai tempi. Esistono poi altre tecnologie, l'intelligenza artificiale, per esempio, che stanno arrivando in maniera molto, molto importante, in maniere diverse. Esistono musei che offrono guide basate su intelligenza artificiale, esistono musei, tra l'altro, faccio un po' di pubblicità, che è quello che sarà il mio prossimo studio, in realtà, a Lugano, questa esposizione di abiti di monaci e frati medievali, in cui ci sarà questo ologramma, quindi le persone potranno vedere l'ologramma di questo frate medievale creato totalmente da intelligenza artificiale, alimentato da un algoritmo di intelligenza artificiale che è stato trainato con una serie di libri storici. Quindi questo ologramma può interagire con le persone in quattro lingue diverse, raccontando la storia degli abiti medievali che indossavano.
0: Se parliamo di inclusività, questo è un modo per superare anche forse quel gap generazionale e di interesse nei confronti dell'arte?
2: Assolutamente sì, perché questo permette di utilizzare una tecnologia che, diciamo, le nuove generazioni conoscono benissimo, in un contesto che magari non conoscono. Ecco, tra l'altro, un piccolo appunto che secondo me è molto interessante. Parlavamo prima di spostare l'arte fuori dai musei, e io offro una prospettiva opposta invece, cioè la possibilità tramite alcune tecnologie di portare delle persone che stanno fuori dai musei dentro i musei. Per esempio, questa esperienza di realtà virtuale al museo archeologico ha portato un sacco di appassionati di realtà virtuale a vedere il museo, scoprendo in realtà le bellezze di questo museo tramite l'esperienza di realtà virtuale, che è stato quello che li ha attirati. Quindi,
1: un po' il gap che dicevamo prima, no? Tu metti cose diverse insieme e poi uno scopre, esatto, che gli può interessare anche l'altro.
2: Esattamente.
0: Però l'elemento personale, dicevi tu prima, è ciò che fa la differenza alla fine.
1: Certo, assolutamente. Infatti, nuove tecnologie, ok, intelligenza artificiale, io non mi sento assolutamente contro, anche perché aiuta tantissimo in tanti campi. L'unica cosa, non bisogna dimenticarsi della realtà, della manualità, del fare le cose, perché quello è il nostro primo modo di fare esperienza.
2: Certo.
0: E poi forse, come diceva Matteo, è vero che l'aspetto digitale tecnologico diventa veicolo, ma poi è sempre la persona, no, che scopre, certo, quella realtà, e quindi si entra in quel mondo che raccontavamo prima.
2: Sì.
1: Siamo noi che dobbiamo poter guardare le cose innanzitutto con un'apertura mentale, poi tentare di non essere sempre giudicanti per forza, e questo ci permette di aprirci al nuovo e di scoprire nuove prospettive.
0: Con questo sguardo desideroso di apertura chiudiamo la nostra puntata, quindi davvero grazie Siria Bertorelli e Matteo Lorandi per essere stati con noi.
1: Grazie per l'invito.
2: Grazie a voi.
0: E ci avete dato qualche strumento in più per approcciarci all'arte, e abbiamo scoperto anche cose che magari prima non conoscevamo, quindi grazie davvero di questo aiuto che ci avete dato. Grazie a tutti voi che ci seguite, grazie al Torrazzo di Cremona che ci ospita in questa location straordinaria. Continuate a seguirci su tutti i social, su Instagram e tutte le principali piattaforme di podcast. Noi ci diamo appuntamento la prossima settimana con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, in cui continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: tra poco in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio.
1: E con tutti i miei cari, amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocefisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Eccomi, sono la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo, dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce Beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per il rispetto della vita umana. Preghiamo per il rispetto e la difesa della vita umana in ogni sua tappa, riconoscendola come dono di Dio. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa povera. Ti preghiamo, Signore, affinché la Tua Chiesa veda nella proposta evangelica l'opportunità di spogliarsi dalle strutture e dalle ricchezze per rivestirsi di Cristo povero, unico vero bene. Intenzione di preghiera del clero. Cuore di Gesù, arricchisci la vita dei presbiteri di autentiche amicizie fraterne, per condividere le gioie e le difficoltà del loro ministero e rendere visibile la forza della tua carità. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria. A te Dio affidò il suo figlio. In te Maria ripose la sua fiducia. Con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio. E difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
2: Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Insegnaci a vivere con Gesù. Madre di Dio, e Madre nostra, siamo qui per dirti che vogliamo essere completamente tuoi. Aiutaci a percorrere con te un cammino di piena fedeltà a Gesù nella sua Chiesa. Tienici sempre amorosamente per mano. Madre dell'amore, proteggi le nostre famiglie perché restino sempre unite e sappiano educare i figli nella fede. Insegnaci a vivere con Gesù e per Gesù. Se cadiamo, aiutaci a ritornare a Lui. Vergine Santa, con la pace di Dio in noi, potremo portare a tutti la vera gioia e la vera pace. Amen.
1: Sia lodato Gesù Cristo. Buona giornata a tutti.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Celebriamo la festa liturgica di San Benedetto Abate, patrono d'Europa. È considerato il padre del monachesimo occidentale. Dopo un periodo di vita eremitica in una grotta presso Subiaco, passò gradatamente la vita cenobitica, prima nella medesima località, quindi a Monte Cassino. La sua regola riprende la tradizione monastica precedente, adattandola con equilibrato discernimento. Nel solco di San Benedetto sorsero in tutta Europa innumerevoli abbazie, luoghi di preghiera, cultura, promozione umana, ospitalità. Per questo San Paolo VI nel 1964 lo proclamò patrono d'Europa. La sua memoria, a causa della Quaresima, è stata trasferita alla data tradizionale del 21 marzo, ritenuto il giorno della sua morte al 1 luglio, altra data all'11 luglio, altra data dedicata in alcuni luoghi fin dall'alto Medioevo alla memoria del santo. Quindi siamo di fronte a un gigante per quanto riguarda tutta la vita umana e cristiana, perché davvero Benedetto ha amato il Signore e ha testimoniato con la sua vita la bellezza di una vita donata. Noi, per celebrare degnamente i santi misteri in suo onore, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Insieme lodiamo il Signore. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati del Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che hai costituito il santo abate Benedetto maestro insigne di coloro che dedicano la vita alla scuola del servizio divino, concedi a noi di nulla anteporre al tuo amore per correre con cuore libero e ardente nella via dei tuoi precetti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro dei Proverbi. Figlio mio, se tu accoglierai le mie parole e custodirai in te i miei precetti, tendendo il tuo orecchio alla sapienza e inclinando il tuo cuore alla prudenza, se appunto invocherai l'intelligenza e rivolgerai la tua voce alla prudenza, se la ricercherai come l'argento e per averla scaverai come per i tesori, allora comprenderai il timore del Signore e troverai la conoscenza di Dio, perché il Signore dà la sapienza, dalla sua bocca escono scienza e prudenza. Egli riserva ai giusti il successo e scudo a coloro che agiscono con rettitudine. vegliando sui sentieri della giustizia e proteggendo le vie dei suoi fedeli. Allora comprenderai l'equità e la giustizia, la rettitudine e tutte le vie del bene. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Ripetiamo insieme: gustate e vedete come buono il Signore.
0: Gustate e vedete come buono il Signore.
2: Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio del Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Gustate e vedete come buono il Signore. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto e da ogni mia paura mi ha liberato. Gustate e vedete come buono il Signore. Guardate a Lui e sarete raggianti. I vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. Gustate e vedete come buono il Signore. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete come buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia. Gustate e vedete come buono il Signore. Temete il Signore, Suoi santi. Nulla manca a coloro che lo temono. I leoni sono miseri e affamati, ma a chi cerca il Signore non manca alcun bene. Gustate e vedete come buono il Signore.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro disse a Gesù: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, che cosa dunque ne avremo? E Gesù disse loro: in verità io vi dico, voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato casa o fratelli o sorelle o padre o madre o figli o campi per il mio nome riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Parola del Signore.

Dal salmo responsoriale porto a casa la frase che era il sottotitolo del Greste 2026 Bella Fra sul San Francesco d'Assisi. Il titolo era, sottotitolo, guardate a lui e sarete raggianti. Mi viene da dire che questa frase è vera. Quando si incrociano persone che davvero vogliono bene al Signore, che davvero con semplicità, con gratuità, spezzano la propria vita per Lui e per gli altri, queste persone sono raggianti. Queste persone ti mettono tranquillità. Queste persone ti testimoniano la felicità, la serenità, ma non perché sono brave, ma perché guardano il Signore. E guardando il Signore, ripeto, davvero, trasmettono quella pace, quella serenità, quella semplicità, quella gioia. E quindi sta famosa frase che era il sottotitolo, guardate a Lui e sarete raggianti, ci conviene guardare il Signore. Basta con gente con giù il muso, arrabbiata, non porta niente. Gente contenta, gente semplice, porta alla comunione, che è quello che noi celebriamo ogni giorno e soprattutto ogni domenica. È bella la domanda di Pietro, ma abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che cosa ne avremo? E Gesù risponde, chi avrà lasciato casa, fratelli o sorelle o padre o madre per causa mia, riceve 100 volte tanto e in eredità la vita eterna. Il Signore non toglie niente dalla sua vita, Chi sceglie di seguire il Signore attraverso la via del sacerdozio, la via matrimoniale, la via cristiana, perché siamo tutti dei battezzati, chi sceglie di seguire il Signore dalla nostra vita non toglie nulla, ma al contrario moltiplica i suoi doni. Ultimo pensiero riguarda Benedetto, un gigante. Preghiamolo e ringraziamolo, perché siamo eredi della bellezza spirituale e culturale non solamente dell'Italia, ma anche dell'Europa. È bello andare in giro per l'Europa e vedere queste abbazie e respirare questo clima di spiritualità, di cultura. Ringraziamolo San Benedetto, preghiamolo, e per mezzo di lui preghiamo anche non solamente per l'Italia, ma soprattutto per l'Europa, di cui l'Italia fa parte, perché l'Europa sia grata di avere origini cristiane. Perché chi segue Gesù, chi lo testimonia, diventa davvero un costruttore di pace, annuncia davvero le cose belle. E quindi ecco, oggi preghiamo San Benedetto e chiediamo a lui perché anche la nostra vita davvero possa essere questo insieme di vita spirituale, di vita culturale, di vita bella.

0: Fratelli e sorelle, San Benedetto ebbe come motto prega e lavora, e per stemma un aratro e una croce. Egli fu difensore della civiltà, armonizzando l'esperienza ascetica e la saggezza romana con la discrezione evangelica. Preghiamo il Signore perché benedica gli sforzi di quanti lavorano per un'Europa unita e solidale. Diciamo insieme:
1: donaci, Signore, l'unità e la pace.
0: Donaci, Signore, l'unità e la pace.
1: Perché San Benedetto Abate, che ha incarnato in sé e nella sua regola l'autorità paterna di Dio, continui ad edificare nella pace la Chiesa e la società. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, l'unità e la pace.
1: Perché il messaggio di San Benedetto, che annuncia i valori dell'ospitalità, del lavoro e della pace, sia accolto per la trasformazione del mondo. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, l'unità e la pace.
1: Perché la missione di preghiera e di lavoro impegni i cristiani a incarnare il Vangelo nella società, per fare dall'Europa la casa comune. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, l'unità e la pace.
1: Perché si ricompongano i valori umani e cristiani che hanno salvato nel tempo la cultura europea, conciliando la preghiera con l'attività dell'uomo. Preghiamo.
0: L'unità e la pace. Per i nostri amici e parenti defunti, in particolar modo per Castelli Carlo, Luigia, Mario e Pietro, perché il Signore conceda il riposo e la pace eterna. Preghiamo.
1: Donaci, Signore, l'unità e la pace.
0: Tutto questo per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.

Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Guarda con bontà, o Signore, le offerte che ti presentiamo nella festa di San Benedetto e fa che sul suo esempio cerchiamo te solo per meritare nel tuo servizio i doni dell'unità e della pace. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nei tuoi santi che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo, noi celebriamo la mirabile opera della tua provvidenza, che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fa pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli santi, con voce unanime, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo, il Signore è Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte la vita eterna. Insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, i Santi Fermo e Rustico, nostri patroni, San Luigi Gonzaga, patrono del nostro oratorio, San Benedetto, San Carlo Acutis e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. O Signore, che ci hai dato il pegno della vita eterna, fa che, seguendo gli insegnamenti di San Benedetto, celebriamo fedelmente la tua lode e amiamo i fratelli con carità sincera. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Per intercessione di San Benedetto ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Grazie e buona giornata.

RCN Radio Città Nova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: come cazzato un po' io.
1: Ciao.

0: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals.
1: E sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Siamo qui insieme oggi per manifestare la nostra amicizia e il nostro affetto ai familiari di Santino che stanno soffrendo. Al dolore per la sua malattia si aggiunge ora il buio e il freddo della morte. Ma com'è strana la morte. Mentre ci fa sentire la lacerazione del distacco, può ancora diventare una forza che unisce e riunisce. Entriamo in questa liturgia di saluto e di speranza, rafforzando la nostra fede nella misericordia di Dio che tutto sostiene e tutto perdona. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
1: Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
1: Christe eleison.
2: Christe eleison.
1: Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
1: Preghiamo. Fu necessaria la morte, o Padre, perché il nostro fratello Santino non soffrisse più, ma la morte è per noi sorgente di un altro dolore. Ci rivolgiamo a te, Signore nostro Dio. Noi sappiamo bene che dopo l'agonia del tuo Figlio Gesù Cristo e la sua morte sulla croce, tu l'hai risuscitato dai morti. Concedi a noi di seguire i suoi passi per riscoprire che il cammino del Calvario conduce tutti quelli che lo salgono fino al sole del mattino di Pasqua. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Figlioli, noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Chiunque odia il proprio fratello è omicida. E voi sapete che nessun omicida ha più la vita eterna che dimora in lui. In questo abbiamo conosciuto l'amore, nel fatto che egli ha dato la sua vita per noi. Quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
4: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
1: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
4: Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome.
1: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
4: Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.
1: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
4: Davanti a me tu prepari una mensa, sotto gli occhi dei miei nemici, ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca.
1: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
4: Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni.
1: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: è venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuol servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Parola del Signore.

Mi piace pensare che il nostro fratello Santino, con passo di bersagliere, sia andato incontro alla morte, non per la rapidità ma per la tenacia con cui ha sostenuto, diremmo così, i travagli che il Signore gli ha chiesto di vivere prima di riposare in pace. E noi che ci raccogliamo qui in preghiera per dire le condoglianze ai familiari e nello stesso tempo per raccogliere dal Signore una parola che ci aiuti a vivere questo momento in maniera cristiana, ci lasciamo guidare da quello che il Signore ha detto parlando di se stesso, ma che vale per ogni cristiano. Il chicco, se non marcisce nella terra, se non muore, non produce frutto. Certo. Sappiamo che la nostra vita ci è data per compiere tante opere buone, per dedicarci al bene delle persone, ma solo nel momento della morte si manifesta in pienezza il senso della vita, che non è quella di allungarsi indefinitamente nel tempo, ma è quella di raggiungere lo scopo. E questo scopo è fare frutti, e i frutti sono quelli che fioriscono nell'eternità al cospetto di Dio. Certo, vanno seminati quaggiù, ma in un certo senso ne vediamo il vero effetto dall'altra parte. È quello che ci esortava a fare San Giovanni nella prima lettura, proprio sostenuto da quell'esperienza così intensa che lui ha vissuto, Giovanni, l'apostolo che ha chinato il capo sul petto di Gesù la sera dell'ultima cena, che ha colto più intensamente il significato d'amore della vita di Gesù. Giovanni ci ricorda che proprio la dedizione verso gli altri, che Gesù ci ha mostrato fino a dare la vita per noi, questa dedizione è quel grano che va seminato lungo tutta la nostra vita. E in un certo senso ciò che fa maggiormente soffrire i familiari, coloro che più da vicino hanno conosciuto questo nostro fratello, è proprio il bene che hanno ricevuto. Non è solo una consuetudine di vita, ma il fatto di aver trovato una persona attenta, premurosa nei propri confronti, che fa sentire ancora più profondamente la perdita. Ma ciò che è perdita per noi è guadagno per il Signore. Ciò che per noi giunge a compimento con la morte, per il Signore entra nella pienezza della vita, perché è quella vita vera in cui saremo totalmente dediti alla comunione con Dio e con i fratelli, è quella che incomincia dopo la morte. E questa è la nostra consolazione. Sì, la morte di una persona conosciuta ci fa sentire un po' più soli, ma l'essere consolati sta nella certezza che il nostro fratello adesso non soffre più, non deve più combattere la malattia, il travaglio, le fatiche, diciamo, di questa esistenza, perché gode in pienezza la gioia, quella eterna. E se questo pensiero ci consola per il suo destino, deve anche rafforzare il nostro impegno a seminare ancora con più convinzione l'attenzione verso i fratelli, il bene verso gli altri, l'amore verso i fratelli, perché questo sarà l'unica realtà che porteremo con noi quando ci presenteremo al cospetto di Dio.

0: Con fiducia eleviamo al Signore la nostra preghiera per il nostro fratello Santino e per coloro che soffrono per questa morte e diciamo: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore, perché il Padre raccolga la sofferenza del nostro fratello Santino. Per noi la sua lotta è finita con la vittoria della morte. Che Dio ora combatta per lui e faccia vincere la vita che mai avrà fine. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i suoi cari, perché il Padre non lasci che la morte vinca l'amore e prepari per loro e per tutti noi una nuova casa dove vivere per sempre nella concordia e nella comunione. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti i malati, perché il Padre ascolti le loro invocazioni e non si sentano soli nella sofferenza, ma presto ritornino guariti a ringraziarlo insieme a noi nella sua Chiesa. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti coloro che curano gli infermi, ricercano nuove cure, lottano contro le malattie, perché il Padre della vita non permetta che si scoraggino e perché sentano il sostegno e la gratitudine dei loro fratelli. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per noi qui riuniti in assemblea, perché Dio ravvivi la nostra speranza, non ci faccia chiudere nella disperazione, non lasciamo che la morte abbia l'ultima parola. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. In quest'ora in cui la morte rischia di farci dubitare della vita, Signore, parlaci con forza. Ricordaci le tue promesse di salvezza. Ricordaci che il tuo Figlio è risorto. Mentre la morte distacca da noi il nostro fratello Santino, tu aprigli le porte della vita. E tu che lo ami più di noi, conservalo nel tuo amore. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, la lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Ti offriamo, Padre, questo sacrificio per la salvezza del nostro fratello Santino e supplichiamo la tua clemenza perché possa incontrare come giudice misericordioso il tuo figlio che nella fede ha riconosciuto suo Salvatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli è la salvezza del mondo, la vita degli uomini, la risurrezione dei morti. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del Tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e

0: salvezza, ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Ricordati del nostro fratello Santino, che oggi hai chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione, quando egli farà sorgere i morti dalla terra e trasfigurerà il nostro corpo mortale per conformarlo al suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere della tua gloria, quando asciugato ogni lacrima i nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te e canteremo per sempre la tua lode in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. La volontà del Padre è che non si perda nulla di quanto ha affidato al Figlio. Non si perda nella morte questo nostro fratello Santino che Dio ha scelto come figlio nelle acque del battesimo. Diciamo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è regno, tua è la potenza e la gloria di
0: sempre. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
2: O Signore,
0: non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo. Signore Dio nostro, il tuo Figlio ci ha lasciato il sacramento del suo corpo come viatico nel pellegrinaggio terreno. Concedi benigno che per la sua potenza il nostro fratello Santino giunga al convito eterno di Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. È arrivato il momento di salutare per l'ultima volta il nostro fratello Santino. È il momento in cui, mentre ci separiamo dal suo corpo, si affollano nella memoria ricordi e rimorsi che rischiano di tenerci nel passato. Il rimorso di non averlo amato a sufficienza, l'angoscia per non averlo potuto far guarire. Invece, il nostro ultimo addio e il nostro saluto vogliono aprirsi al futuro che è Dio per lui, per noi, per tutti. Salutiamo il nostro fratello con l'acqua, l'acqua delle origini, l'acqua materna che genera vita, l'acqua del battesimo. Dio lo faccia rinascere ad un mondo nuovo. Lo salutiamo con il profumo dell'incenso che sale fino a Dio insieme alla nostra preghiera. Dio gli regali la sua stessa gloria e l'eredità promessa ai suoi figli. Lo salutiamo con il canto per dire la nostra fede nella vita, in attesa di cantare insieme con lui l'inno dei salvati.

0: Può un padre dimenticarsi i figli? Può una madre abbandonarli? Così è scritto. Se anche una madre si dimenticasse dei suoi figli, io non mi dimenticherò mai di te, dice il Signore. Sii tu ora padre e madre, fratello e sposa del nostro fratello Santino. Ha conosciuto la bellezza e il peso del tempo che passa, gusti ora l'eternità felice. Ha conosciuto la gioia e la fatica dell'amore sponsale, assapori ora una comunione che nulla può spezzare. Ha conosciuto la pazienza e la disperazione della sofferenza, ora trovi pace vicino a te, là dove non ci sono più né malattie, né dolore, né lacrime, né solitudine. Ha conosciuto la certezza e i dubbi della fede, ora partecipi dello splendore della tua presenza. A noi concedi di sperare nel compimento della tua salvezza e di attendere la sua e la nostra risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a lui la luce perpetua. Riposi in pace.
1: Amen. Il nostro fratello Santino sarà ricordato con tutti i defunti di questo mese nella Santa Messa lunedì 27 luglio alle ore 20:45 in questa chiesa parrocchiale.
0: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.
1: Andiamo.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati a Riflessi Incontra, la videorubrica dedicata alle interviste di Riflessi Magazine. Oggi vi portiamo virtualmente in un atelier di scultura, dove il gesto dà forma al sentire e trasforma la materia in opera d'arte. Oggi Riflessi Incontra Anna Ghilardi, scultrice. Benvenuta.
2: Grazie.
1: Io, te e due delle tue opere. Sì, due ospiti speciali.
2: Due ospiti speciali, sì. Queste sono due sculture in marmo di Carrara e sono due volti, perché io principalmente piace scolpire i volti. Naturalmente questi volti
1: sono molto, molto diversi.
2: Sì, però, sono molto diversi.
1: Della stessa materia, che cambia, notiamo anche sotto la luce.
2: Sì, infatti questo è molto più, la scultura lì è molto più dinamica, anche delle texture diverse. Questa è molto più sul meditativa.
1: Io sono anche sul calmo. Due volti della tua stessa personalità, due momenti diversi in cui lei...
2: Di fasi diverse.
1: Ecco, faccio un passo indietro e parto dalla tua esperienza. Quindi tu intanto hai scelto il marmo.
2: Sì. Io ho scelto il marmo.
1: Nulla di più semplice, mi viene da dire.
2: È stato un colpo di fulmine, perché dopo aver finito il liceo artistico a Crema ho deciso di iscrivermi all'Accademia di Belle Arti di Carrara. E lì c'è stato questo incontro inaspettato e vedendolo lavorare dagli artigiani, dagli artisti, anche da compagni di corso molto più grandi di me, che sapevano già maneggiarlo, e mi sono trovata a dire: ma anch'io voglio farlo. E quindi ho cominciato lì con gli insegnanti, amici scultori. Pian piano negli anni si è creato questo rapporto d'amore,
1: non semplice,
2: con la materia.
1: Sì, intenso, sì. Ecco.
2: È soddisfacente, proprio è un amore proprio.
1: Ecco, tra l'altro tu parti, sei figlia d'arte, diciamo, da questo punto di vista, hai anche la fortuna di essere cresciuto in un atelier.
2: L'atelier di mio padre, Agostino Ghilardi, è uno scultore di ceramica, terracotta.
1: Quindi opposto da un punto di vista materico?
2: Opposto, perché quindi fin da piccola mi ha sempre...
1: Tu andavi con lui in atelier?
2: Sì, certo, a fare le cotture delle sculture, mi coinvolgeva proprio. E poi infatti lui fa terracotta, che è una maniera completamente diversa di lavorare.
1: È l'opposto, insomma.
2: Con la terracotta bisogna aggiungere materia che va aggiunta, tolta, a proprio piacere. Col marmo, una volta che togli, devi completamente riguardare la forma.
1: Quindi, citando il buon Michelangelo, che era l'artista, che la scultura del marmo in questo caso è l'arte del torre, del togliere e non del porre, quindi non metto materia insieme, ma io ho un blocco di materia molto compatto in questo caso di fronte e devo sbozzarla finché non esce quello che secondo lui preesisteva, la forma stessa. Per te com'è?
2: Sono d'accordo con Michelangelo, naturalmente, però sì, per me dentro io uso pezzi informi principalmente, cioè sono proprio pezzi di
1: classico blocco.
2: No, pezzi di scarto. Quindi dentro per me sì, c'è già, può essere già la forma, però dentro per me ci sono dentro infinite possibilità. Quindi io non mi fermo a pensare in questa forma, in questo pezzo ci faccio questo. È una cosa che si evolve man mano che la tocco.
1: Inizi a sbozzare poco alla volta, togliere dei pezzetti.
2: Sì. Con la matita naturalmente faccio dei segni, un po' un disegno da seguire, però è proprio una forma che si trasforma di volta in volta, anche perché una scultura in marmo non la fai in un giorno, sono giorni, settimane, alcune volte anche mesi. E quindi ogni giorno ha una fase diversa, ogni settimana, e poi decido io quando è finita la scultura, se andare avanti a togliere, se rifinirla di più.
1: Ecco, in questo caso che è uno sbozzato, non finito, diciamo.
2: Lì era già finita la scultura, già levigata, e ho deciso di riprendere in mano e togliere dei pezzi.
1: Quindi può anche riprendere il lavoro,
2: certo,
1: a un certo punto.
2: Certo.
1: insomma, ti lascia sicuramente molta libertà espressiva, ma a volte deciderei.
2: Sì, anche perché usando pezzi di scarto e non pezzi perfetti, in cui dentro non ci sono né schianti né crepe, e mi
1: ecco,
2: ritrovo...
1: lo schianto mi dicevi è... possiamo vederlo tra l'altro?
2: Sì. Semplicemente, è proprio questa, una crepa interna. E sono quei difetti, chiamati difetti del marmo, a cui bisogna stare molto attenti in fase di lavorazione, perché basta una scalpellata, una vibrazione nel posto sbagliato e questo si può aprire completamente e lasciarti con una scultura divisa completamente a metà.
1: E tu così, che lo osservi.
2: E bisogna accettarlo, anche perché sono cose da imparare a capire, cioè, imparare a vederle.
1: Certo.
2: Cioè, non è colpa del marmo, è colpa mia. Quindi sono cose che bisogna imparare a capire, a vedere in base al pezzo. Alcune volte si vedono esternamente, ma alcune volte sono molto interni e non si possono vedere.
1: Questo vale un po' anche per le persone, mi viene da dire. Magari hai cambiato modo di osservare facendo scultura. Cioè, ognuno ha i suoi schianti interiori in cui alla fine,
2: certo,
1: se tocchi il punto sbagliato, ma si va in pezzi.
2: Sì, ma c'è da dire anche che la mia proprio una visione, è quasi... la mia è una visione continua, io non smetto mai di pensare alle forme, a quello che cambiano, no? È proprio anche quasi un'ossessione, mi viene da dire, perché io anche quando sono in giro guardo le cose, vengono sempre in mente idee per fare le sculture, idee abbozzate, è un continuo pensare alle forme.
1: Ma anche un sentire, cioè tu con quali sensi senti il marmo?
2: Beh, io dico che lo sento a 360 gradi, perché è una materia che senti fisicamente con tutti i sensi, con gli occhi prima di tutto, bisogna studiarla con gli occhi per capire appunto i difetti, dove andare a sbozzare, dove andare a modellare, con le mani per forza, perché è un continuo toccare, andare a vedere, a sentire le superfici, se vanno bene, se... e con le orecchie
1: canta,
2: certo, il marmo canta mentre lo lavori, e soprattutto con lo scalpello si possono sentire le varie ogni spessore ha un suo suono diverso e anche ogni tipologia di marmo ha un suono diverso, quindi è proprio un sentire, e poi è un'azione anche meditativa per me.
1: Mi trasferisci qualcosa,
2: sì,
1: che tu senti in quello,
2: esatto,
1: che è materia solo in apparenza inanimata.
2: Perché è anche uno sforzo fisico.
1: Immagino che sia abbastanza.
2: Non indifferente, ma nello stesso momento è proprio anche scarica un po' l'energia accumulata durante i periodi, magari anche un po' di stress, che abbiamo un po' tutti, insomma, non è che. Comunque è proprio un sentire a 360 gradi per me.
1: Ecco, questo sentire ci porta un po' anche alla tua mostra in programma per il prossimo autunno a Crema, giusto?
2: Sì, inaugurerò alla Galleria Arte Teatro a San Domenico a Crema, una mia personale, dove appunto porterò dei lavori in marmo, che sarà il lavoro di un anno, anche di più.
1: E dell'ultimo anno, quindi sono quelli più recenti.
2: Sì, un anno e mezzo, gli ultimi due anni comunque. E alcune sculture dovranno essere proprio toccate, cioè proprio per sentirle.
1: Quindi a differenza di quello che succede sempre nei musei, toccate le sculture.
2: Toccate le sculture, non tutte, perché alcune saranno un po' più fragili naturalmente, però alcune si dovranno proprio toccare, perché mi piacerebbe che le persone sentissero proprio la materia, con le mani, con i polpastrelli, perché... Tante persone mi hanno detto, ma il marmo è un materiale freddo.
1: Ma non è così.
2: Sì, ma andiamo oltre al tatto, cioè proprio sentire anche le superfici, quello che una scultura ti può anche dare, solo anche toccarla, le varie texture. E quindi ci saranno delle sculture da toccare e anche pezzi grezzi, naturalmente, per far sentire e vedere.
1: Sì, come non dico in natura, però come quando arriva nello studio dell'artista, ecco, che deve poi tirarne fuori un'opera di questo tipo. E, a te cosa hai insegnato il marmo?
2: Pazienza.
1: Tanta.
2: Tanta pazienza. E pazienza, resilienza, perché è un materiale tosto. E quindi se non lo ascolti, appunto, se non si ascolta bene la materia, ma questo vale per tantissimi altri materiali, tantissime altre cose.
1: Ma anche situazioni, c'è cioè anche...
2: Bisogna la calma, la pazienza, bisogna imparare a conoscere i propri limiti e anche i limiti della materia, perché che poi sono i nostri limiti, non sono i limiti, in questo caso, della materia. Però pazienza e... è un atto anche meditativo per me, lavorare.
1: Che va un po' in controtendenza rispetto alla velocità e quel tutto è subito, quella rapidità di operativa anche.
2: Esatto.
1: Con quella riflessione molto rapida e veloce in cui ci devo avere il risultato adesso, di conseguenza tutto quello che faccio sarà finalizzato a quello, quindi mi brucio magari anche una parte di lavorazione e anche il tuo mestiere forse è cambiato in quella direzione con nuove tecnologie, con modi diversi di approcciarsi alla scultura che vanno in una direzione opposta rispetto alla...
2: Ci vuole tempo per fare le sculture, per fare qualsiasi cosa che si ama, che, a cui si tiene, bisogna, ci sono delle tempistiche, il tempo. Oggi non siamo più disposti ad aspettare, quello è il problema. Il problema fondamentale è quello proprio, secondo me. Qua invece bisogna aspettare e è la materia che dà il ritmo a te per fare...
1: Nel contrario in questo caso.
2: Sì.
1: E anche accettare il fallimento, la crepa in quello
2: certo.
1: che si fa.
2: Perché magari... Però è la materia che dà il ritmo, non sei tu.
1: E cosa vorresti trasmettere? È una bimba, possiamo dirlo.
2: Sì, certo.
1: Cosa vorresti trasmetterle?
2: Ma semplicemente non mi aspetto che prenda come io ho preso un po' le orme di mio padre, assolutamente no, però secondo me soprattutto per i bimbi, i bambini, è un modo per, è una valvola di sfogo l'arte. L'arte è rilassante, l'arte è veramente, quando ho detto che è meditativa non sto scherzando, è proprio... ti concentra talmente tanto a 360 gradi fisicamente e mentalmente che ti estrani completamente e quindi anche i bambini, anche mia figlia quando si mette lì a manipolare un po' la creta, si rilassano, la vedi proprio, è una questione proprio mentale, fisica che va...
1: Sì, è un processo.
2: È un processo.
1: Che ti porta lì, nel qui e ora.
2: Però io spero che...
1: facciamo fatica ad afferrare.
2: Esatto, insegnarle non lo so, non saprei proprio, che poi ognuno nella vita prende la strada che...
1: Però magari rimarrà con lei quella...
2: Ma io lo spero, anche perché in studio, oltre alle mie, ci sono anche quelle di mio padre, quindi fin da piccola lei le tocca, anche adesso le tocca, lei tocca tutto, quindi la materia, materiali diversi, le forme, chissà.
1: Quindi questo è, diciamo, anche un modo per anche per chi verrà alla mostra, chi si accosta all'arte da non professionista, magari da appassionato, magari da persona che passa di lì e si sofferma a osservare delle sculture, il punto è sempre la relazione, il provare a sentire con le mani o con gli occhi quello che si incontra e capire cosa ci trasmette, ma anche che cosa ci accomuna a quello che abbiamo di fronte. Quindi magari ci si specchia con quello che stiamo osservando, come immagino questi volti, mi immagino un visitatore che si sofferma e osserva anche la scultura e quasi sembra una persona allo specchio.
2: Anche perché quando una persona guarda le sculture in generale, ognuno ha una visione completamente diversa e personale. Tante persone in una mia scultura ci possono vedere o avere sensazioni positive, ma alcune anche negative. E poi...
1: spesso è uno specchio quello magari, qualcosa che
2: sì,
1: porti e risenti in qualche modo.
2: Ma sì, anche perché è un sentire completamente... Ogni persona sente in maniera diversa, è quello il bello. È anche curioso sapere dalle persone cosa gli trasmette, cosa secondo te anche... Chiedo anche cosa ti sembra, a me piace sapere dalle persone queste...
1: Ti hanno mai stravolto la visione su qualcosa?
2: Sì, certo. Magari tu pensi di aver fatto o aver dato un certo tipo di sensazioni e invece alcune persone ti dicono, guarda che secondo me è totalmente contrario. Ma è anche bello, è una cosa a cui... A me piace molto perché non è bello vederci tutti la stessa cosa. Non sarebbe normale, secondo me.
1: Sì, quello spazio interpretativo che appunto, nonostante ci sia una forma e la materia, poi c'è il sentire che,
2: esatto, che
1: rimane ciò che ci guida.
2: Anche perché ognuno di noi ha nella vita ha avuto esperienze, esperienze diverse qui, che ti portano a vedere cose diverse dall'altra persona.
1: E questo è l'invito che lasciamo ai nostri spettatori, ascoltatori, che magari sono appassionati di arte, magari grazie a questa chiacchierata vorranno scoprirla.
2: Speriamo.
1: Con la curiosità appunto di accostarsi e provare a sentire con tutti i sensi che abbiamo.
2: Lo spero.
1: Grazie mille Anna per essere stata con noi, è stato veramente un piacere. E voi trovate queste e altre interviste di Riflessi Incontra su riflessimag.it, su Spotify con la versione podcast di queste chiacchierate, su Instagram con gli scatti fatti in studio e qualche informazione in più. E non dimenticate di seguirci su Instagram sempre. Ciao!
0: RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: si sente. La Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. La missione di Don Michele. Raccontata da Alba Di Palo, Teledeon.
1: Le chiamano cattedrali nel deserto, sono costruzioni che assomigliano a miraggi perché circondate dal nulla, ma spesso con cuori che pulsano vita e sogni. La parrocchia dedicata a San Pio da Pietrelcina si trova alla periferia di Margherita di Savoia, piccolo centro pugliese che ha legato il suo destino al mare e a quanto può donare. Il paese è piccolo, le giornate sono fatte di semplicità, profumano di salsedine e sole, spesso nulla di più. E se di un comune si è periferia, si vivono la distanza e la mancanza di occasioni e di opportunità e a volte ci si lascia sconfiggere. A evitarlo c'è un parroco che nelle strade che girano attorno alla chiesa per tutti è un amico. Si chiama Don Michele Schiavone, ha 44 anni e tanta voglia di costruire ponti, relazioni, azioni. Quando è arrivato, la parrocchia non aveva neppure un cancello, era circondata da palazzoni allo stato grezzo, fatti di mattoni forati, incastonati in impalcature che ne annunciavano lo slancio, ma illuminati dal buio dell'indifferenza. E poi la luce, portata da un sacerdote con un passato da bagnino, come tutti qui, che ha vogato per i sogni dei ragazzi, portando in spiaggia non soltanto loro e il loro entusiasmo, ma anche la riflessione della fede. Don Michele Schiavone, parroco della chiesa di San Pio da Pietrelcina.
2: Le preghiere in spiaggia sono motivo di avvicinamento di quelle persone che magari in chiesa non vengono, persone che sulla battigia camminavano, si fermavano, avevano bisogno di ascoltare, persone che magari mi hanno chiesto anche di confessarsi e magari la risposta è stata questo momento di preghiera, nonostante non vado in chiesa da tanti anni, mi ha permesso di riflettere.
1: Margherita di Savoia è una piccola città che si popola per lo più nel periodo estivo, quando le spiagge brulicano di ombrelloni, sdraio e voci. Il lungomare è sempre un groviglio di gambe che corrono all'alba, di passi che cercano conforto dal caldo, ma lontano da lì ci sono storie che spesso sono complesse da raccontare e che sono raccontati in inciampi e cadute, in errori e correzioni. E nel rione parrocchiale perdersi è facile, specie per i ragazzi che Don Michele ama. Per loro ha avuto mille idee come trasformare la canonica in un laboratorio in cui fare pasta e dolci. Lo raccontano Miriam, Francesca e Filippo, che tutti qui chiamano i ragazzi di San Pio.
3: Questi laboratori che ci sono in chiesa sono molto accoglienti, sono molto felici, infatti ci divertiamo tutti insieme.
4: Don Michele è il mio parroco, ma potrei anche considerarlo come un grande fratello perché è sempre presente comunque nella mia vita, è sempre disponibile, molto affettuoso.
5: Io questa parrocchia non la frequento tutto l'anno perché io, dato che vivo a Torino, non posso permettermi di frequentarla, ma quando vengo l'estate sono molto felice di essere accolta in questa parrocchia.
1: La parrocchia è un punto di riferimento per il quartiere. Qui ognuno può sentirsi un tassello importante di un puzzle più grande. È un luogo dove chi è in cerca di conforto trova il sorriso di un sacerdote, dove chi ha un dolore inconsolabile trova due braccia pronte ad accoglierli, come è successo a Elisa e Salvatore. Angelo, il loro primo figlio, è morto in un incidente stradale e con lui i loro cuori si sono frantumati in mille pezzi. Vivono nella disperazione del ricordo, nella sofferenza di un presente che non può restituire chi si è amato. E Don Michele ha provato a risollevare le loro anime.
6: Con Don Michele già lo conoscevamo perché, essendo parroco della nostra comunità, già ci conoscevamo in precedenza. Anche se ci conoscevamo, lui c'è stato già da subito, cioè, vicino. La speranza è di andare avanti ogni giorno.
1: Le vite dei più giovani, ma anche l'importanza di storie ingrigite, di visi solcati dal tempo e menti non sempre presenti. A pochi passi dalla parrocchia c'è una casa alloggio per anziani. Tra bastoni, sedie a rotelle e i sorrisi degli operatori abitano esistenze che vedono l'orizzonte con lo sguardo della saggezza. Per loro Don Michele organizza feste, momenti di preghiera e di gioia. Carmela Guerra, amministratrice alloggio per anziani.
7: Quando è la giornata dei nonni, lui è sempre presente nella sua allegria, nel suo modo di ballare, di cantare, e mette tanta gioia anche negli anziani.
1: La chiesa in uscita a Margherita è qui, in una parrocchia di periferia che ha saputo trasformarsi in centro di fede, in parrocchiani divenuti famiglia perché hanno intrecciato preghiere, farina e dolori, grazie a un parroco che si è messo a loro servizio, Ivan Greco e Rosaria D'Aloia, parrocchiani.
8: Ha portato un'idea di chiesa, diciamo, una grande famiglia.
9: Beh, lui rappresenta una chiesa proprio giovane, non quella chiesa che deve essere fatta solo all'interno, ma lui esce molto fuori ed è una cosa bellissima.
0: Si sente la chiesa delle persone.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Parliamo della crisi tra Stati Uniti ed Iran. Il presidente Trump ha incaricato il suo team negoziale di proseguire i colloqui indiretti in programma in Oman, lo riporta la CBS. Per l'Iran, arrivato a Muscat, il ministro degli esteri Araghchi dichiara: Teheran ha mantenuto la parola data sul cessate il fuoco. Intanto si apprende da CBS News che l'Iran avrebbe ammesso che è stato un gruppo di estremisti fuori controllo a tentare di minare i negoziati di pace e la tregua colpendo le navi mercantili nello stretto di Hormuz. La guerra in Ucraina, almeno 10 persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite a Kiev nel massiccio attacco missilistico russo durante la notte. È la terza volta in una settimana che la Russia effettua bombardamenti mirati sulla capitale ucraina. 200 persone, di cui 35 bambini in condizioni di vulnerabilità, accompagnate dalla diocesi di Roma e dalle associazioni che gravitano attorno, partecipano oggi all'iniziativa A pranzo con il Papa, che si tiene nei giardini di Castel Gandolfo nel borgo Laudato Si. Spagna, grave il bilancio del maxirogo in Andalusia, 12 morti, 23 dispersi, 1.400 le persone fatte evacuare. La Farnesina conferma che nessun italiano comunque è coinvolto. Sono stati proclamati 3 giorni di lutto. E di oltre 4.000 morti il bilancio delle vittime dei 2 terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 di giugno. Per domenica 26 la presidenza della CEI ha indetto una colletta in tutte le chiese italiane per aiutare la popolazione colpita dal sisma. Terza ondata di caldo anomalo sulla penisola, bollino rosso ancora per oggi per Firenze e Perugia. Previsti 41 gradi nelle zone interne della Sardegna, le temperature elevate dureranno fino alla 20 di luglio. La prossima settimana, mentre le regioni centrali meridionali saranno nella morsa dell'afa, previsto il passaggio di alcune perturbazioni sul nord Italia e sull'area dell'Adriatico settentrionale. È morto nella sua isola Peppino Di Capri, aveva 87 anni, scompare dopo una lunga malattia. Fu interprete della grande musica italiana. I funerali si svolgeranno nella parrocchia di Santo Stefano sull'isola. Infine sport, i mondiali di calcio, la Spagna piega il Belgio 2-1, trova la Francia in semifinale. Oggi in campo Norvegia-Inghilterra, domani Argentina-Svizzera. Le vincitrici saranno le altre 2 semifinaliste. Tennis, Sinner è di nuovo in finale a Wimbledon, domani affronterà il tedesco Zverev, il numero 1 al mondo, ha battuto Djokovic in 3 set con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Magazine in Blu 2000 Weekend.
1: Weekend.
0: Disco in Blu 2000.
2: 2000. 2000.
3: Proposta musicale della settimana è Earrings di Malcolm Todd.

tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felicissima giornata da Orazio Coclite. Oggi, cari amici, voglio offrirvi una riflessione, una meditazione sulla Vergine Maria. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

ancora buongiorno a tutti. Il Figlio di Dio non solo ci ha donato il suo spirito per la nostra pace, ma anche la Madre, quale canale di ineffabile letizia spirituale. Come discepoli della dottrina cattolica e istruiti dai competenti in Mariologia, vibrano in noi sentimenti di gioia nel constatare che la Madonna è un mistico arcobaleno che attraversa e illumina con la dolcezza e la soavità del suo fulgore la vita e la missione della Chiesa, la storia delle singole anime, nonché quella dei popoli e delle nazioni. Se la maternità fisica di Maria si estende dal momento dell'Annunciazione fino alla nascita del Salvatore, la sua maternità spirituale si dispiega senza limiti di spazio e di tempo su tutto l'arco della desiderata alleanza fra Dio e l'umanità, sempre in vista di una letizia perenne e tutta divina. A ragione di questo, San Bernardo sintetizza dicendo che il Figlio di Dio, pensiero di pace nel cuore del Padre, divenne la nostra pace tra le braccia di Maria. Ecco, non c'è bisogno di sottolineare come Maria sia stata inserita per volontà divina nella realtà della Chiesa. Giovanni Paolo II disse: Maria è la Vergine fatta Chiesa. Cristo, Chiesa e Maria formano come una trinità terrestre di salvezza, la cui sorgente è la Trinità del Cielo, Padre, Figlio e Spirito Santo. D'altra parte, rimane per noi consolante il fatto che la stessa Chiesa si è sempre dimostrata mariale. Maria è il suo respiro e la sua gioia.

Abbiamo tanto bisogno di Maria, della nostra Madre Celeste, perché da soli, cari amici, facciamo tanta fatica a considerarci e trattarci come fratelli. Il comando del Signore di volerci bene è tanto bello, ma è un impegno difficile. Solo con lei la riconciliazione, il dialogo e l'intuizione per le necessità altrui diventano legge interiore, quasi forza carismatica. Abbiamo necessità della Madonna perché sentiamo il bisogno di essere protetti, di essere compresi e di essere aiutati. La noia, il dubbio, la mancanza di sicurezza ci circondano da non poche parti. Intorno a noi tutto è vacillante, tutto è precario, pieno di insidie. E soprattutto per questo che ci è utile la madre. Dietro ogni figlio che soffre c'è sempre un cuore di madre proteso in aiuto. L'indagine psicologica è arrivata a riconoscere che l'attività dell'uomo viene potenziata al massimo allorquando vi è sicurezza affettiva e sintonia spirituale con una persona che ci vuole bene. Indubbiamente, il sapere che nei momenti oscuri della prova la Madonna c'è, madre amorosa e potente, non può non farci ritornare fiduciosi e contenti nell'anima. Nella dolce convinzione di fare cosa gradita, ci pare opportuno insistere su alcuni mezzi di ordine ascetico al fine di corrispondere meglio e godere di più della nostra unione con Maria. Un primo nostro dovere verso di lei è naturalmente la preghiera. Dobbiamo pregare la Madonna, invocarla. Ella è ammirabile per sé e amabile per noi. Ella, come nel Vangelo, interviene per noi presso il Figlio Divino e ottiene da Lui miracoli che l'andamento ordinario delle cose per sé non ammetterebbe. Antonio Rosmini, grande filosofo e grande devoto della Vergine, sillogizza così: se Gesù non può negare nulla a Maria, è perché ella è sua madre, e se Maria non può negare nulla a noi, è perché siamo suoi figli. Se dunque le siamo sinceramente devoti, non ci verrà meno quanto abbisogniamo per la nostra salvezza. Il nostro discorso dovrebbe farsi qui apologia, esortazione, ma ci limitiamo a riportare un pensiero di San Bonaventura. Tanto è grande il desiderio che la Madonna ha di farci del bene e di salvarci, che ella, afferma il dottore serafico e mariano, non solo si addolora per le ingiurie che le si rivolgono dai cattivi, ma anche per la dimenticanza di coloro che si credono buoni e non le chiedono alcuna grazia. L'altro inderogabile compito del cristiano è scegliere la Madonna come modello della propria vocazione, giacché la vera devozione è imitare ciò che onoriamo.

E Maria, Madre Tenerissima, che fa scaturire la purezza del cuore e delle risoluzioni. È lei che ci può rendere pazienti e costanti nell'impegno apostolico. È l'Immacolata che ci spinge e ci aiuta ad amare i fratelli con il generoso dono di sé. E questa Madre, regalo di Dio, che ci insegna a sorridere anche nel dolore, come fanno non pochi malati, pellegrini al suo santuario di Lourdes. Disse un pittore, Marc Chagall, «L'amore e il sorriso di mia madre mi hanno fatto pittore». Ma ogni cattolico può per esperienza affermare «è l'unione, la filiale comunione con Maria che mi rendono sempre contento». Accettare la Madonna come nostra madre è davvero entrare immediatamente nel campo magnetico della gioia. Consapevoli di tutto questo, i cattolici di Toledo, in Spagna, preferiscono onorarla nella loro famosa cattedrale come Madonna del Sorriso. A conclusione di questa nostra gaudiosa elevazione spirituale a onore della Madonna, ecco, ci sia consentito sigillare l'incontro con tutti i devoti della Vergine, riportando un episodio preso dalla vita di Santa Bernadette Soubirous. Una volta un ateo andò a trovare la prediletta della Madonna per prenderla in giro e per ironizzare su quanto si diceva circa le apparizioni della Vergine a quest'umile e povera figlia di Francesco e Luisa Soubirous. Appena poté parlare, quel miscredente disse subito, e lo fece anche con aria spavalda, «Potresti, Bernadette, rifarmi il sorriso di quella dama che ti è comparsa?» Certamente, annuì la giovinetta dagli occhi puri e limpidi, quasi le fossero imprestati da Dio. E mentre rispondeva a quell'ateo, gli donò uno di quei sorrisi talmente celesti che non solo determinò la conversione di quell'uomo, ma costui conservò quel sorriso nelle sue pupille e nella profondità del suo cuore per tutto il resto della sua vita. Possano la protezione e il sorriso della Madre di Dio illuminare sempre e dovunque anche tutto il nostro viaggio esistenziale fino al regno della luce e della gloria, dove Maria, in forza della sua assunzione al cielo, è stata costituita in eterno tesoro dell'universo.

E in chiusura voglio offrirvi una bellissima preghiera alla Vergine. O Vergine Maria, nostra Madre dolcissima, non dimenticare la tristezza della nostra terra. Guarda con bontà coloro che soffrono, che lottano contro tanti disagi o che vivono nel dolore. O Vergine Assunta, Signora degli angeli e dei santi, dona al cielo la luce della fede a chi è smarrito nel cammino, dona speranza a coloro che sono oppressi dal circolo chiuso delle realtà puramente terrestri e diffondi abbondanza di amore divino su tutti coloro che sono assetati di supremi valori. Madre della Chiesa, sii sempre il nostro aiuto, il nostro conforto, la nostra guida, tutta la nostra gioia, affinché possiamo giungere dove tu ora ci aspetti, gloriosa e splendente, quale regina dei cuori e come dolce speranza delle nostre anime. E termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. A tutti un grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una splendida giornata sotto il manto celeste della Vergine Maria.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Cosa c'entra questa notte, giovane? Non mi cambia niente la TV. E che tristezza che mi fa quel comico quando qui

dire parole. Quando la vita, una vita verrà, verrà il tempo, l'età dell'amore, quando l'inverno più a nord se ne andrà, quando l'inverno più a nord

0: In Blu 2000 News.
1: USA Iran, accuse reciproche. Teheran rivendica di aver rispettato gli impegni sul cessate il fuoco e accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa. Secondo fonti statunitensi, l'Iran avrebbe ammesso che gli attacchi alle navi mercantili nello stretto di Hormuz sono stati compiuti da estremisti fuori controllo. Trump torna a minacciare una dura risposta contro Teheran se sarà ucciso. Nuovo attacco russo nella notte contro l'Ucraina. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca ha lanciato almeno 12 missili e 121 droni, 111

squali abbattuti dalla difesa aerea. Nella capitale il bilancio è salito ad almeno 11 feriti, tra cui un bambino. Per Kiev si tratta del terzo bombardamento mirato sulla città nell'arco di una settimana. 200 persone, di cui 35 bambini in condizioni di vulnerabilità, accompagnati dalle diocesi di Roma e dalle associazioni che gravitano attorno, partecipano oggi all'iniziativa A pranzo con il Papa, che si tiene nei giardini di Castel Gandolfo nel borgo Laudato Si. Massima allerta in Cina per l'arrivo del tifone Bavi, almeno 900.000 persone sono fatte evacuare in diverse aree del paese per il rischio legato a venti e piogge torrenziali. A Wenzhou, città orientale da quasi 10 milioni di abitanti, anche Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 cittadini a causa delle forti precipitazioni già in corso. Spagna, è grave il bilancio del maxirogo in Andalusia, 12 morti, 23 dispersi, 1.400 persone che sono state fatte evacuare. La Farnesina conferma che nessun italiano è coinvolto. Le fiamme si sono propagate nella zona di Los Gallardos, molte delle vittime sarebbero cittadini stranieri, proclamati 3 giorni di lutto. Terza ondata di caldo anomalo sulla penisola, bollino rosso ancora per Firenze e Perugia, previsti 41 gradi nelle zone interne della Sardegna, temperature elevate dureranno fino al 20 di luglio. Continua la corsa dei prezzi dei carburanti. Secondo l'osservatorio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio della benzina in modalità self-service sale a 1,877 euro al litro, mentre il gasolio raggiunge 1,985 euro. È morto Peppino Di Capri, aveva 87 anni, scompare dopo una lunga malattia, interprete della grande musica italiana. La famiglia rende noto che i funerali si svolgeranno domani alle 17 nella parrocchia di Santo Stefano. Vinse 2 volte il Festival di Sanremo, nel 1973 con Un grande amore, niente più, nel 76 con il brano Non lo faccio più. Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: A pranzo con Papa Leone, 200 persone, di cui 35 bambini in condizioni di vulnerabilità, pranzano oggi con il pontefice nei giardini di Castel Gandolfo nel borgo Laudato Si. Accuse reciproche tra Stati Uniti ed Iran. Teheran dichiara: è stato rispettato il patto per il cessate il fuoco, ma il presidente Trump ribatte: se Iran mi uccide sarà colpito con una potenza mai vista. Lutto nel mondo della musica italiana. È morto Peppino Di Capri, aveva 87 anni, scompare dopo una lunga malattia. Vinse due volte il Festival di Sanremo. Buongiorno da Franco Rossi al microfono, da Davide Dedè in regia. Come avete sentito, in questo momento 200 persone in condizioni di vulnerabilità stanno preparandosi a pranzare con il pontefice nei giardini di Castel Gandolfo nel borgo Laudato Si. E lì per noi Paolo Fucili. Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno a tutti dalle ville pontificie di Castel Gandolfo, i giardini della residenza estiva dei Papi, dove Leone è arrivato domenica scorsa per le sue vacanze. Oggi siamo al suo primo impegno ufficiale, chiamiamolo così. Sta arrivando, intanto sento l'applauso alzarsi.

0: Papa Leone viene a pranzare in uno spazio di questi giardini come 200 persone, sono poveri, in situazione di disagio, vulnerabilità, tutti provenienti da Roma, assistiti da varie realtà ecclesiali della città di Roma e radunati qui oggi per questa occasione. Pranzare con Papa Leone, e prima di questo pranzo hanno celebrato una messa e poi hanno visitato il borgo Laudato Si. Il menù prevede una pasta alla matriciana, arrosto di vitello, cicoria, fragole con panna. È un'iniziativa che da ora in avanti si ripeterà ogni anno. Ci sarà tempo successivamente anche per un saluto personale del Papa a tutti i presenti. Il Papa è arrivato in questo momento, si alza l'applauso, grande clima di festa qui. A voi la linea.
1: Grazie a Paolo Fuscidi. Ed ora la politica estera, Stati Uniti-Iran, accuse reciproche. Dopo la sospensione della tregua, Teheran dichiara di aver rispettato gli impegni sul cessate il fuoco e accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa. Fabio Bolzetta.
2: Se sarà ucciso, 1000 missili sono pronti al lancio e puntati contro la Repubblica Islamica dell'Iran, è l'avvertimento del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che Teheran ha mantenuto la parola data riguardo al memorandum d'intesa con gli Stati Uniti ed è giunto in missione in Oman per consultazioni bilaterali. I colloqui proseguiranno sabato prossimo con la delegazione USA guidata dal vicepresidente Vance e dal segretario di Stato Rubio. È stato il principe ereditario e primo ministro saudita Mohammed bin Salman a consultarsi in un colloquio telefonico con l'inquilino della Casa Bianca per discutere della sicurezza marittima sullo sfondo della recente escalation nello stretto di Hormuz. Washington pretende lo stop al nucleare iraniano e che lo stretto sia aperto a tutte le navi, mentre la parte moderata di Teheran avrebbe ammesso che colpire le navi mercantili sia stato un errore. È atteso a breve un messaggio della guida suprema dell'Iran, Khamenei. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: E in Medio Oriente continuano gli attacchi di Israele su alcune zone del sud del Libano. Ucciso un militante di Hezbollah. Ce ne parla Maurizio Dischino.
3: Israele continua a bombardare nel sud del Libano nonostante il cessate il fuoco tra le parti annunciato il 26 giugno scorso. Dalle prime ore della giornata l'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese ha riferito di più attacchi. Il primo intorno all'una di notte, quando aerei da guerra israeliani hanno effettuato un raid alla periferia di Nabatie al-Fawqan, Libano meridionale. Secondo l'agenzia libanese, sempre a Nabatie, stamani un aereo israeliano ha sganciato una bomba nei pressi di un centro di formazione per insegnanti. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver ucciso in due diversi attacchi nel sud del Libano un miliziano di Hezbollah e una persona sospetta, entrambi ritenuti una minaccia per le proprie truppe. Fonti americane hanno riferito che potrebbe avvenire a breve il ritiro graduale delle truppe israeliane dal sud del Libano, così come previsto nell'accordo del 26 giugno. Ma il ministro israeliano della difesa Israel Katz ha ribadito che Tel Aviv non si ritirerà finché Hezbollah non sarà disarmato. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Nuovo attacco russo nella notte contro l'Ucraina. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca ha lanciato almeno 12 missili e 121 droni, 111 dei quali abbattuti dalla difesa aerea. Nella capitale il bilancio è salito ad almeno 11 feriti, tra cui un bambino. Per Kiev si tratta del terzo bombardamento mirato sulla città nell'arco di una settimana. Ed è massima allerta in Cina per l'arrivo del tifone Bavi. Almeno 900.000 persone sono state evacuate in diverse aree del paese per il rischio legato ai venti e alle piogge torrenziali. Anche Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 cittadini a causa delle forti precipitazioni già in corso. Terza ondata di caldo anomalo sulla nostra penisola, bollino rosso ancora oggi per Firenze e Perugia, previsti 41 gradi nelle zone interne della Sardegna. David Murgia.
4: L'Italia è entrata nella terza ondata di caldo crescente, ma il peggio deve ancora arrivare. Il picco delle temperature è infatti previsto a metà della prossima settimana, quando i termometri potrebbero raggiungere i 43 gradi nelle zone interne della Sardegna e i 40 nella pianura padana. Il motore di questo cambiamento è una nuova e potente pulsazione dell'anticiclone subtropicale africano. Il weekend resterà relativamente più sopportabile, ma sarà segnato da una forte instabilità con l'Italia divisa in due. Firenze e Perugia sono già in bollino rosso, mentre domenica arriva arriveranno a 6 le città e le province in allerta per caldo e afa. I temporali violenti sono attesi soprattutto al nord e lungo l'Appennino. Sul fronte degli incendi la situazione più critica è in Piemonte. Nel Verbano, Cusi e Ossola sono già andati in fumo circa 600 ettari di bosco e 135 persone sono state evacuate. Altri luoghi sono divampati nel Vercellese e nel Torinese. Allerta massima anche in Umbria e Sardegna. Davide Murgia, linea allo studio.
1: E nel nostro paese il 42% dell'acqua potabile messa in rete viene dispersa con un costo stimato di circa 9,8 miliardi all'anno. Lo ha rilevato l'ufficio studi della CGA di Mestre citando dati Istat 2022 in piena emergenza idrica estiva. Leonardo Possati.
5: Non è più un'emergenza ma una crisi strutturale. In Italia il 42,4% dell'acqua immessa nelle reti idriche viene disperso prima di arrivare ai rubinetti e ogni giorno si perdono 157 litri per abitante per un danno economico stimato in quasi 10 miliardi di euro, come spiega Paolo Zabeo della CGA di Mestre.
6: Oggi recuperiamo solo il 10% circa dell'acqua piovana, troppo poco per evitare la crisi idrica che ogni estate torna prepotentemente a fare capolino. Per evitare docce spente, rubinetti a secco, dobbiamo aggiustare la rete e realizzare vasche di laminazione, trincee drenanti, invasi e grandi adduzioni. Non possiamo più permetterci di sprecare una risorsa così preziosa.
5: Le situazioni più critiche si registrano nel Mezzogiorno. In Basilicata la dispersione supera il 65%, mentre Potenza è la città con le perdite più elevate. Molto meglio Como e Pavia, dove gli sprechi restano sotto il 10%. A farne le spese sono famiglie, agricoltura e industria. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane cresce di oltre 1.600 miliardi rispetto al 2020 e il patrimonio complessivo arriva a sfiorare i 6.500 miliardi. Lo dice il rapporto della Federazione Autonoma Bancari Italiani. La liquidità continua a rappresentare una componente fondamentale, ma aumenta anche il peso di investimenti e strumenti assicurativi. Addio a Peppino Di Capri, aveva 87 anni, scompare dopo una lunga malattia. Il ricordo di Nicola Ferrante.
7: Champagne. Addio a Peppino Di Capri, si spegne a 87 anni, uno degli interpreti più intensi della musica italiana, non solo voce di Napoli ma espressione raffinata di quell'italianità capace di sperimentare e insieme restare fedele alla linea melodica. La gente si chiede perché. Se ne va così uno degli ultimi protagonisti della canzone italiana del Novecento, malato da tempo, lascia due figli, Edoardo e Daria, avuti con la seconda moglie Giuliana, e Arrigo, detto Nico, con la prima moglie Roberta, il cui rapporto tormentato ispira un altro indimenticabile successo, Manifesto del perdono che sorregge l'amore.
8: Ascoltami. No, voglio dire, l'amore secondo me è il motore di tutta all'esistenza, all'universo, è la cosa per cui noi viviamo.
7: I funerali domani alle 17 sull'isola che portava Scolpita nel nome e nel cuore. Nicola Ferrante, linea allo studio. Sulle labbra una
1: poesia. Chiudiamo con il tennis. Wimbledon, Sinner di nuovo in finale, domani affronterà il tedesco Zverev che ha vinto sull'inglese Ferry, il numero uno al mondo, ha battuto Djokovic in 3-7 col punteggio 6-4, 6-4, 6-4. Abbiamo concluso, ricordo che questa edizione del radiogiornale può essere riascoltata sull'app gratuita Play 2000, grazie a Davide Dedè in regia, da Franco Rossi, buona giornata.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Un luogo per anni trascurato può rinascere e divenire centro propulsore di cultura, accoglienza e inclusività grazie ai fondi dell'8x1000? La risposta è sì, e parliamo del Museo d'Arte Contemporanea Oratorio San Rocco di Trapani. Il grande edificio, nel cuore del centro storico trapanese, negli anni è stato destinato a tante finalità, anche extra religiose, finché la struttura è stata affidata a Don Liborio Palmeri, delegato per le arti e il dialogo interreligioso della diocesi di Trapani, che ha saputo immaginare un nuovo destino per un luogo irriconoscibile e degradato. Ascoltiamo Don Liborio Palmeri.
2: Ci ha visto nell'arco di 11 anni recuperare tutto il palazzo che contiene questa antica chiesa del Settecento, specializzare ogni livello, ogni piano del palazzo, secondo anche un percorso intimo, antropologico, che parte dal cuore, passa dall'intelligenza, arriva alle relazioni, all'abbraccio, per far porre ai visitatori la domanda poi sul senso della vita e sulla presenza anche trascendente di Dio nella vita delle persone. Ecco, questo cammino, questo percorso è stato affascinante, è stato accompagnato da volontari, da credenti e non credenti, e poi soprattutto dal mondo degli artisti, che ha visto in questo luogo, ecco, la possibilità di un'espressione nuova, libera, diversa rispetto anche ad altri luoghi più deputati magari all'arte, ma anche più condizionanti.
1: Il San Rocco comunque non nasce solo come museo, ma anche come luogo di aggregazione, di socializzazione e inclusione. La sua rinascita ha anche riqualificato l'area esterna, fino a qualche tempo fa meta di facinorosi e tossicodipendenti.
2: La piazza proprio antistante a questo luogo viene chiamata dai ragazzi Piazza Canna, quindi eravamo in una situazione davvero socialmente, possiamo dire, molto critica. Riprendere la presenza di una piccola comunità, di una fraternità, di un gruppo di volontari che qui sono venuti all'inizio proprio a carteggiare le porte, a pulire, ha dato, come dire, vita a un progetto a cui poi la CEI ha dato un impulso fondamentale con l'8x1000.
1: La vera anima di questo luogo sono anche e soprattutto i tanti volontari che, oltre a curare l'aspetto logistico del museo, si occupano dell'accoglienza dei visitatori, in particolare dei giovani delle scuole. Ai nostri microfoni i volontari Mariella Lipari e Giacomo Catania.
3: Organizziamo eventi culturali, organizziamo concerti, organizziamo mostre, organizziamo letture, presentazione di libri, spettacoli di danza contemporanea, cioè proiezione di film, collaboriamo con l'ICIT.
4: Mi è stata attribuita anche questa mansione molto impegnativa e sicuramente molto onorevole di accogliere i giovani, le scolaresche che vengono a visitare il San Rocco e aiutarli nel transitare attraverso questa bella realtà che è questa enorme volume, questo enorme edificio presente qui nel centro storico di Trapani, che è di fatto una ricerca archeologica continuamente in corso e continuamente tutta da scoprire.
1: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

0: In Blu 2000 News.
1: Pomeriggio da Piera Achille Dolfini, festa a Castel Gandolfo nei giardini del Palazzo Apostolico dove Papa Leone pranza con 200 persone in condizione di vulnerabilità, menù tipico della cucina romana tra matriciana e cicoria ripassata. A Castel Gandolfo c'è Paolo Fucili.
2: Oggi siamo al suo primo impegno ufficiale, chiamiamolo così. Papa Leone viene a pranzare in uno spazio di questi giardini come 200 persone, sono poveri, in situazione di disagio, vulnerabilità, tutti provenienti da Roma, assistiti da varie realtà ecclesiali della città di Roma e radunati qui oggi per questa occasione. Pranzare con Papa Leone, e prima di questo pranzo hanno celebrato una messa e poi hanno visitato il borgo Laudato Si. È un'iniziativa che da ora in avanti si ripeterà ogni anno. A voi la linea.
1: La guerra in Ucraina, nuovo attacco russo nella notte, Mosca ha lanciato almeno 12 missili, 121 droni, 111 dei quali sarebbero stati abbattuti dalla difesa aerea di Kiev. Nella capitale almeno 11 feriti, tra cui un bambino. Esplosioni ed incendi hanno colpito diversi quartieri causando danni ad edifici, magazzini, infrastrutture ferroviarie e impianti elettrici. Resta sempre alta la tensione in Iran con accuse reciproche tra Teheran e Stati Uniti di violazione della tregua. Dopo i funerali del padre interviene per la prima volta la nuova guida Khamenei.
3: Se sarà ucciso, 1000 missili sono pronti al lancio e puntati contro la Repubblica Islamica dell'Iran, è l'avvertimento del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che Teheran ha mantenuto la parola data riguardo al memorandum d'intesa con gli Stati Uniti ed è giunto in missione in Oman per consultazioni bilaterali. I colloqui proseguiranno sabato prossimo con la delegazione USA guidata dal vicepresidente Vance e dal segretario di Stato Rubio. È stato il principe ereditario e primo ministro saudita Mohammed bin Salman a consultarsi in un colloquio telefonico con l'inquilino della Casa Bianca per discutere della sicurezza marittima sullo sfondo della recente escalation nello stretto di Hormuz. Washington pretende lo stop al nucleare iraniano e che lo stretto sia aperto a tutte le navi, mentre la parte moderata di Teheran avrebbe ammesso che colpire le navi mercantili sia stato un errore. È atteso a breve un messaggio

0: Messaggio della guida suprema dell'Iran, Khamenei. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Cina, almeno 900.000 persone sono state evacuate in diverse aree del paese per il rischio legato ai venti e alle piogge torrenziali per l'arrivo del tifone Bave. A Wenzhou, città orientale di quasi 10 milioni di abitanti, sono state trasferite oltre 887.000 persone. Anche Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 cittadini. Resta in carcere Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metropolitana Milano. Convalidato l'arresto, riconosciuta l'aggravante di futili motivi e l'evidente pericolosità sociale. Saidi ha agito anche se era già stato arrestato poche ore prima e, scrive il GIP, ha mostrato una totale incapacità di controllo e spregiudicatezza di azione contro una donna inerme. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14. RCN.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Sono le due le notizie della Radio Vaticana, i titoli. Il Papa oggi a Castel Gandolfo, nel borgo Laudato Si, a pranzo con persone socialmente fragili. Resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran, minacce di morte a Trump. Terremoto in Venezuela, sale il bilancio delle vittime, oltre 4.000 i morti. Ben trovati all'ascolto di Marco Guerra. Oggi il Papa a Castel Gandolfo ha pranzato con circa 200 persone socialmente fragili assistite dalla diocesi di Roma. Per noi si trova nel comune dei Castelli Romani il nostro inviato Daniele Piccini. Daniele.
3: Ciao Marco, buongiorno a te e chi ci ascolta.
2: Sì, ecco, come si è svolto questo pranzo del Papa con queste persone, 200 socialmente fragili?
3: Allora, vicino al padiglione del riposo, all'interno delle ville pontificie di Castel Gandolfo, sotto un lungo viale di Querce,
2: è stato
3: allestito un tavolo molto lungo, il Papa si è seduto nel mezzo, è arrivato alle ore 13, e si tratta appunto di persone fragili, immigrati, rifugiati, famiglie con fragilità sociale ed economica della diocesi di Roma, quindi riunite da tutte le associazioni della diocesi di Roma, e sono state invitate qui appunto a consumare questo pasto con il Santo Padre in un luogo insomma che parla di dignità della persona e che parla appunto di accoglienza delle persone socialmente fragili. Il Papa lo ha ricordato anche nel suo discorso di saluto, dicendo che il suo ruolo appunto di pontefice è proprio quello di costruire dei ponti che vanno da queste persone socialmente fragili alla società, però una società dove siano eliminate le cause della povertà e dell'ingiustizia.
2: Daniele, possiamo sentire un passaggio con le parole del Papa?
4: Grazie per essere qui. Sono venuto senza discorso, però con fame di giustizia, con fame di autentica carità, con fame per una Chiesa che veramente sa aprire le porte, accogliere, ricevere tutti, dove c'è amore per tutti e dove nessuno è nemico, dove tutti sappiamo vivere la riconciliazione, il perdono, la pace.
2: Ringraziamo il nostro inviato Daniele Piccini e passiamo all'attualità internazionale. Resta altissima la tensione tra Iran e Stati Uniti. Dopo la sospensione della tregua, Teheran rivendica di aver rispettato gli impegni sul cessate il fuoco e accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa. Ma gli Stati Uniti chiedono ora un impegno pubblico sulla sicurezza della navigazione e sullo stop agli attacchi. Il servizio di Marina Tomarro.
5: L'Iran ci ha chiesto di proseguire colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma gli Stati Uniti hanno chiarito che il cessate il fuoco è terminato. Lo scrive Donald Trump sul suo social. Intanto i mediatori del Golfo si sono mobilitati per cercare di evitare un'escalation di violenza. Secondo quanto riportato dal New York Times, il Qatar è in contatto con Washington e Teheran. Una fonte avrebbe affermato che la prossima settimana è previsto un nuovo ciclo di negoziati tra Stati Uniti e Iran, che potrebbe essere ospitato dalla Svizzera. Ma i media di Teheran negano. Intanto la guida suprema iraniana Khamenei, in un messaggio diffuso in occasione della sepoltura del padre, ha promesso vendetta. Immediata la risposta del presidente americano: 1.000 missili pronti a colpire l'Iran se sarò ucciso, scrive sul suo social. E il Ministero della Salute iraniano ha reso noto che gli attacchi aerei condotti dagli Stati Uniti nei giorni scorsi hanno provocato 17 morti e 115 feriti in 6 città del paese. Intanto il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz sembra aver ripreso.
2: Andiamo in America Latina, è di 4.118 morti, l'ultimo bilancio ufficiale del terremoto in Venezuela fornito nelle scorse ore dal governo di Caracas. Il numero dei feriti è 16.740 e si contano ancora migliaia di dispersi mentre continuano ad arrivare gli aiuti da tutto il mondo. È arrivato infatti il secondo volo dell'UE di aiuti dopo il terremoto. E non sono state ancora completamente domate le fiamme del vasto incendio che ha colpito il sud dell'Andalusia, confermato il bilancio di 12 morti, emergenza incendi anche in Piemonte, dove il governatore ha detto che le fiamme stanno provocando una catastrofe ecologica. E appunto rimaniamo in tema, ancora temperature record nel vecchio continente. L'Europa occidentale ha vissuto il giugno più caldo di sempre secondo i dati del programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus. Eugenio Buonanata ne ha parlato con Luca Mercalli, climatologo e presidente della Società Meteorologica Italiana.
6: La prima grande ondata di calore che ha sperimentato l'Europa occidentale, inclusa l'Italia, risale all'estate del 2003. Da allora le ondate di calore si sono sostanzialmente susseguite ora qui, ora là, in Europa, quasi tutte le estati. E questa semplicemente aggiunge un tassello proponendo probabilmente un valore analogo a quella del 2003. Ma non è che quelle precedenti siano state gentili.
7: Anche la durata di queste ondate di calore non sorprende?
6: Sta diventando maggiore oltre all'intensità, cioè ai valori di temperatura massima, che in questo caso hanno toccato soprattutto la Francia e altre regioni europee. È lì che si sono toccati record assoluti mai misurati prima, in Germania, in Danimarca, in Francia e in Inghilterra, mentre in Italia è la durata effettivamente il dato più importante, mentre per picchi massimi non abbiamo toccato dei record.
2: Domani si celebra la Domenica del Mare, da oltre 50 anni una giornata dedicata alla preghiera, al supporto e alla riflessione sulle condizioni di vita dei lavoratori marittimi e delle loro famiglie. Al microfono di Edoardo Valentino, Don Bruno Bignami, direttore dell'Apostolato del Mare dell'Ufficio Nazionale della CEI per i problemi sociali e del lavoro.
8: È una delle categorie più dimenticate. Negli anni 70, già a livello ecumenico, era nata l'idea di dedicare una giornata particolare nell'ambito dell'estate a queste persone. Ricordarci che molte persone vivono di mare e che fanno del mare il loro motivo di lavoro, di esistenza, è l'attenzione che la Chiesa ha nei confronti della vita delle persone, in particolare di quelle che rischiano di essere trascurate, dimenticate e che invece rappresentano una ricchezza straordinaria. Attualmente quasi il 90% delle merci nel mondo si muovono via mare, quindi stiamo parlando della centralità dell'economia attuale.
9: Volgendo lo sguardo ai marittimi, un pensiero va alle migliaia di persone bloccate ad Hormuz in questi mesi.
8: È stata ed è ancora una situazione in sofferenza. Dobbiamo tornare davvero a mettere al centro la persona e ricordarci che innanzitutto ci sono degli equipaggi su quelle navi, persone che lavorano e che hanno la loro dignità, merita di essere rispettate in toto.
2: Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura: camminare, non solo per raggiungere una meta, ma per ritrovare se stessi. Nell'Umbria meridionale, il cammino dei protomartiri francescani propone un'esperienza che intreccia fede, natura e spiritualità. Al pellegrinaggio è dedicata una guida pubblicata da Edizioni Terra Santa. Sentiamo il servizio di Paolo Ondarza.
10: Un'occasione per rallentare il ritmo e riscoprire l'essenziale è il pellegrinaggio. Nell'Umbria meridionale il cammino dei protomartiri francescani ripercorre in 6 tappe i luoghi d'origine dei primi martiri dell'ordine che, inviati da San Francesco ad annunciare il Vangelo in Marocco, portarono Sant'Antonio da Padova ad abbracciare il francescanesimo. Tra boschi, eremi e antiche abbazie, il percorso invita a vivere il cammino non come semplice escursione, ma come un'esperienza interiore. Lo racconta Alessandro Corsi, tra gli ideatori dell'itinerario e autore del libro pubblicato da Edizioni Terra Santa.
11: Parti con tanti pesi e man mano che cammini riesci a capire quali sono le cose importanti e quello che è il superfluo nella vita.
10: Si parte con il desiderio di visitare luoghi di straordinaria bellezza e passo dopo passo ci si scopre pellegrini, aprendosi a un viaggio che attraversa non solo il territorio ma anche il cuore e l'anima.
2: C'è spazio per un'ultima ora massima allerta in Cina per l'arrivo del tifone Bavi, almeno 900.000 le persone evacuate in diverse aree del paese. È tutto per questa edizione, da Daniele Giorgi in regia e Marco Guerra Studio, grazie per averci seguito, l'informazione torna alle ore 15.

0: leggere a Pierachile Dolfini festa a Castel Gandolfo nei giardini del Palazzo Apostolico, dove Papa Leone ha pranzato con 200 persone in condizione di vulnerabilità. Siamo affamati di una chiesa che accoglie, dove nessuno è nemico, ha detto il pontefice, per il quale stare insieme significa costruire un mondo diverso, contrapposto ad una realtà rotta da violenza, odio e discriminazione, cercando di eliminare le cause delle ingiustizie. Resta sempre alta la tensione in Iran, con accuse reciproche tra Teheran e Stati Uniti di violazione della tregua. Dopo i funerali del padre, atteso un messaggio della nuova guida Khamenei. E tensione anche in Medio Oriente, dove continuano gli attacchi di Israele nel sud del Libano, ucciso un militante di Hezbollah.
1: Israele continua a bombardare nel sud del Libano nonostante il cessate il fuoco tra le parti annunciato il 26 giugno scorso. Dalle prime ore della giornata l'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese ha riferito di più attacchi. Il primo intorno all'una di notte, quando aerei da guerra israeliani hanno effettuato un raid alla periferia di Nabatieh al-Fawqan, Libano meridionale. Secondo l'agenzia libanese, sempre a Nabatieh, stamani un aereo israeliano ha sganciato una bomba nei pressi di un centro di formazione per insegnanti. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver ucciso in due diversi attacchi nel sud del Libano un miliziano di Hezbollah e una persona sospetta, entrambi ritenuti una minaccia per le proprie truppe. Fonti americane hanno riferito che potrebbe avvenire a breve il ritiro graduale delle truppe israeliane dal sud del Libano, così come previsto nell'accordo del 26 giugno. Ma il ministro israeliano della difesa Israel Katz ha ribadito che Tel Aviv non si ritirerà finché Hezbollah non sarà disarmato. Maurizio Dischino, linea allo studio.
0: Resta in carcere Mohammad Saidi, il 27enne algerino arrestato per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metropolitana Milano. Convalidato l'arresto e riconosciute l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale. Il caldo riaccende l'attenzione sullo spreco d'acqua. In Italia il 42% dell'acqua potabile immessa in rete viene dispersa, con un costo stimato di 9,8 miliardi l'anno, lo rivela la CGA citando dati Istat. Sentiamo il coordinatore dell'ufficio studi, Paolo Zabeo.
2: Oggi recuperiamo solo il 10% circa dell'acqua piovana, troppo poco per evitare la crisi idrica che ogni estate torna prepotentemente a fare capolino. Per evitare docce spente, rubinetti a secco, dobbiamo aggiustare la rete e realizzare vasche di laminazione, trincee drenanti, invasi e grandi adduzioni. In questa fase di cambiamento climatico non possiamo più permetterci di sprecare una risorsa così preziosa. Ogni goccia che finisce in mare senza essere trattenuta è un'occasione persa. Serve un piano infrastrutturale serio, investimenti immediati e la volontà politica di agire ora, non domani. L'acqua non aspetta i tempi della burocrazia e nemmeno le famiglie e il mondo delle imprese.
0: Ed è tutto, grazie per la

0: Le parole del weekend. Le parole del weekend.
1: Inizia qui la seconda parte del nostro best of, l'abbiamo rinominato così, certo non con tanta fantasia, però è quello che facciamo, anche perché insomma il contenuto, le parole, quello che vi raccontiamo e soprattutto i contributi che abbiamo raccolto durante questa stagione, a modo nostro vale la pena un pochino di rivederli, quindi, e soprattutto di risentirli visto che siamo in radio. Benvenuti a tutti, io sono Gary, benvenuti a questa nuova puntata delle parole del weekend versione best of, seconda parte. Ripercorreremo insieme degli appuntamenti cruciali che abbiamo condiviso durante questa stagione. Come sempre la formula non cambia, tanta musica, molte parole, non troppe, non vogliamo esagerare soprattutto nel periodo estivo, però insomma ci sarà molto da raccontarsi. Allora io farei così, inizierei con la musica, parte integrante anche quest'oggi, e poi vi presento al meglio la puntata.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nuova in Blu vi propone la Santa Messa. Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

0: tra poco in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.
1: Andrea, bello. Quando partono quei campi?
2: Pace, che non so.
1: Sabato?
2: Sabato?
1: Di cui parli dentro? E poi non so, non comincio.
3: Buon pomeriggio, siamo in diretta sulle frequenze 92.20 di Radio Cittanova in Blu. Tra qualche istante ci collegheremo con la chiesa parrocchiale Santi Fermo e Rustico in Caravaggio per la recita del Santo Rosario. Alle ore 18 la Santa Messa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
4: Amen.
3: O Dio, vieni a salvarmi.
5: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Vieni, Spirito Santo, vieni per Maria. Nel primo mistero della gioia contempliamo l'Annunciazione. Dal Vangelo di Luca. L'angelo, entrando da lei, disse: Ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
6: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Preghiamo per tutte le intenzioni che la Beata Vergine Maria porta nel cuore.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
8: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
7: Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della pace e della famiglia,
8: prega per noi e per il mondo intero.
7: Maria, Madre e Regina dei tuoi figli sacerdoti,
8: prega per noi.
7: San Giuseppe,
8: proteggici.
7: San Michele Arcangelo,
8: difendici.
7: San Carlo Acutis,
8: prega per tutta la gioventù del mondo.
7: Vieni Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima.
3: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria ad Elisabetta. Dal Vangelo di Luca. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
6: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Preghiamo per il Papa, per le sue intenzioni, per il suo pontificato. Preghiamo per tutti i sacerdoti, per le consacrate e i consacrati.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
2: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
7: Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, regina della pace e della famiglia,
2: prega per noi e per il mondo intero.
7: Maria, madre e regina dei tuoi figli sacerdoti, San Giuseppe, San Michele Arcangelo, San Carlo Acutis, vieni Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima.
3: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù. Dal Vangelo di Luca. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
6: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
3: Preghiamo per la pace nei nostri cuori, nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità, perché cessino tutte le guerre e non ne nascano di nuove.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
7: Lodato sempre sia il Santissimo nome di

0: Gesù, Giuseppe di Maria, Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della pace e della famiglia,
1: prega per noi e per il mondo intero.
0: Maria, Madre e Regina dei tuoi figli sacerdoti,
1: prega per loro.
0: San Giuseppe,
1: proteggici.
0: San Michele Arcangelo,
1: difendici.
0: San Carlo Acutis,
1: prega per tutta la gioventù del mondo.
0: Vieni, Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima.
2: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Dal Vangelo di Luca. A 40 giorni dalla nascita di Gesù, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Preghiamo per gli ammalati, per le loro famiglie, per chi si prende cura di loro, per le persone sole, per gli anziani, per gli sfiduciati, per i sofferenti, in particolar modo quelli della nostra parrocchia.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della pace e della famiglia,
1: prega per noi e per il mondo intero.
0: Maria, Madre e Regina dei tuoi figli sacerdoti,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: proteggici.
0: San Michele Arcangelo,
1: difendici.
0: San Carlo Acutis,
1: prega per tutta la gioventù del mondo.
0: Vieni Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima.
2: Nel quinto mistero della gioia contempliamo Gesù dodicenne tra i dottori del Tempio. Dal Vangelo di Luca. Maria disse a Gesù: «Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre ed io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose: «Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Preghiamo per noi qui presenti, per chi ci segue tramite la radio, per tutte le persone che si sono affidate alla nostra preghiera e per le loro intenzioni.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso

0: seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia il Santissimo nome. Gesù Giuseppe di Maria, Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della pace e della famiglia,
1: prega per noi e per il mondo intero.
0: Maria, Madre e Regina dei tuoi figli sacerdoti,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: proteggi.
0: San Michele Arcangelo,
1: proteggi.
0: San Carlo Acutis,
1: prega per tutta la gioventù del mondo.
0: Vieni Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima.
2: Salve o Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
3: Signore pietà,
4: Signore pietà,
3: Cristo pietà,
4: Cristo pietà,
3: Signore pietà,
4: Signore pietà.
3: Santa Maria,
4: prega per noi.
3: Santa Madre di Dio,
4: prega per noi.
3: Santa Vergine delle Vergini,
4: prega per noi.
3: Madre di Cristo,
4: prega per noi.
3: Madre della Chiesa,
4: prega per noi.
3: Madre della Divina Grazia,
4: prega per noi.
3: Madre Purissima,
4: prega per noi.
3: Madre Castissima,
4: prega per noi.
3: Madre sempre vergine,
4: prega per noi.
3: Madre immacolata,
4: prega per noi.
3: Madre degna d'amore,
4: prega per noi.
3: Madre ammirabile,
4: prega per noi.
3: Madre del buon consiglio,
4: prega per noi.
3: Madre del creatore,
4: prega per noi.
3: Madre del salvatore,
4: prega per noi.
3: Vergine prudente,
4: prega per noi.
3: Vergine degna di onore,
4: prega per noi.
3: Vergine degna di lode,
4: prega per noi.
3: Vergine potente,
4: prega per noi.
3: Vergine fedele,
4: prega per noi.
3: Specchio di perfezione,
4: prega per noi.
3: Sede della sapienza,
4: prega per noi.
3: Fonte della nostra gioia,
4: prega per noi.
3: Tempio dello Spirito Santo,
4: prega per noi.
3: Tabernacolo dell'eterna gloria,
4: prega per noi.
3: Dimora consacrata a Dio,
4: prega per noi.
3: Rosa mistica,
4: prega per noi.
3: Torre della santa città di Davide,
4: prega per noi.
3: Fortezza inespugnabile,
4: prega per noi.
3: Santuario della divina presenza,
4: prega per noi.
3: Arca dell'alleanza,
4: prega per noi.
3: Porta del cielo,
4: prega per noi.
3: Stella del mattino,
4: prega per noi.
3: Salute degli infermi,
4: prega per noi.
3: Rifugio dei peccatori,
4: prega per noi.
3: Conforto dei migranti,
4: prega per noi.
3: Consolatrice degli afflitti,
4: prega per noi.
3: Aiuto dei cristiani,
4: prega per noi.
3: Regina degli angeli,
4: prega per noi.
3: Regina dei patriarchi,
4: prega per noi.
3: Regina dei profeti,
4: prega per noi.
3: Regina degli apostoli,
4: prega per noi.
3: Regina dei martiri,
4: prega per noi.
3: Regina dei confessori della fede,
4: prega per noi.
3: Regina delle vergini,
4: prega per noi.
3: Regina di tutti i santi,
4: prega per noi.
3: Regina concepita senza peccato,
4: prega per noi.
3: Regina assunta in cielo,
4: prega per noi.
3: Regina del rosario,
4: prega per noi.
3: Regina della famiglia,
4: prega per noi.
3: Regina della pace,
4: prega per noi.
3: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
4: perdonaci, o Signore.
3: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
4: ascoltaci, o Signore.
3: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
4: abbi pietà di noi.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
4: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa, per la Chiesa e per la pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Preghiamo per le anime dei fedeli defunti, le anime del purgatorio, le anime per le quali nessuno prega mai, le anime delle vittime di tutte le guerre, di tutte le violenze e di tutte le calamità. L'eterno riposo dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio,
4: che sei il mio custode, illumina, custodiscimi, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen.
3: Sotto la tua protezione
4: cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
3: Benediciamo il Signore nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
4: Amen.
3: Sia lodato Gesù Cristo.
4: Sempre sia lodato.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore Gesù, parola fatta carne, che rivela il Padre, sia con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: La liturgia di questa domenica è caratterizzata dalla parabola del seminatore. È una parabola apparentemente tragica. Dio semina ovunque la sua parola, ma sempre viene soffocata e va sprecata. La storia dell'umanità sembra impermeabile a Dio che ci interpella, ma da qualche parte essa invece attecchisce, cresce e porta frutto. Fratelli e sorelle, con abbondanza il Padre ha gettato il seme del Vangelo, ma noi siamo stati un terreno arido e improduttivo. Domandiamo perdono. Parola di Dio che vinci ogni male. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Parola di Dio che offri il perdono. Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Parola di Dio che rovesci la morte. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli.
1: E pace in terra agli uomini amati dal Signore.
0: Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che continui a seminare la Tua parola nei solchi dell'umanità, accresci in noi, con la potenza del Tuo Spirito, la disponibilità ad accogliere il Vangelo per portare frutti di giustizia e di pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia. Così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca, non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
3: Ripetiamo insieme: Tu visiti la terra, Signore, e benedici.

0: benedici i suoi germogli.
1: Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli.
0: Tu visiti la terra e la disseti, la ricolmi di ricchezze. Il fiume di Dio è gonfio di acque, tu prepari il frumento per gli uomini.
1: Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli.
0: Così prepari la terra, ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle, la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli.
1: Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli.
0: Coroni l'anno con i tuoi benefici, i tuoi solchi stillano abbondanza. Stillano i pascoli nel deserto e le colline si cingono di esultanza.
1: Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli.
0: I prati si coprono di greggi, le valli si ammantano di messi, gridano e cantano di gioia.
1: Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. L'ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione, infatti, è stata sottoposta alla caducità, non per sua volontà, ma per volontà di colui che l'ha sottoposta, nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che tutte insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito, perché il terreno non era profondo. Ma quando spuntò il sole fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi, ascolti. Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: perché a loro parli con parabole? Egli rispose loro: perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti a colui che ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole, perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaia che dice: udrete sì, ma non comprenderete, guarderete sì, ma non vedrete. Perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi e non comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisca. Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico, molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate ma non lo ascoltarono. Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e l'accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il 100, il 60, il 30 per uno. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Iniziamo questa domenica la lettura del discorso in parabole del Vangelo di Matteo. Anche per le prossime due domeniche avremo delle parabole su cui riflettere. La parabola è un racconto, è una spiegazione, noi diremmo, ma Gesù la usa con un criterio diverso, perché se una parabola ha bisogno di essere spiegata, allora non è chiara. Allora la parabola è, diremmo così, una provocazione. Davanti al racconto della parabola sei interpellato a metterti in gioco, e qui sta la differenza. Abbiamo sentito nella prima lettura un'altra immagine che Dio usa nei confronti del suo popolo, e usa, diremmo così, l'immagine della parola di Dio non tanto come il seme, ma come la pioggia. Come la pioggia e la neve scendono dal cielo, non vi ritornano senza aver irrigato la terra. Noi la invochiamo perché rinfreschi un po', poi ci troviamo qui con l'afa a boccheggiare lo stesso. Ma nei paesi dove non c'è un sistema di irrigazione così stabile come i nostri padri hanno fatto qui nella nostra campagna, e non c'è quell'abbondanza di acqua che noi abbiamo, pur subendo le crisi anche noi, la pioggia davvero è una benedizione. Quando piove tutto diventa verde, se poi smette di piovere tutto secca. E in questo senso la stagione delle piogge in primavera è fondamentale per avere il raccolto. E la pioggia è sempre efficace, nel senso che il seme che giace sottoterra, appena viene bagnato col caldo di quei territori, subito germoglia, cresce e produce frutto. Questa immagine usa Dio non tanto per mettere in evidenza l'importanza del terreno quanto la potenza della parola. Ed è quello che Gesù ha in mente. Ce l'ha in mente, lo racconta, diremmo così, in una situazione che non è per niente affatto trionfale. Matteo racconta che la folla corre ad ascoltare Gesù. Addirittura ha bisogno di staccarsi dalla riva, di mettersi sulla barca per non essere pressato dalla gente, e prendendo un po' di distanza riesce ad essere meglio ascoltato da tutti. Ma Gesù sa bene che tutta quella folla lì non accoglie la sua parola, non tutta alla stessa maniera. Quante persone al tempo di Gesù l'hanno ascoltato direttamente, quante hanno visto i prodigi che ha compiuto, quanti hanno visto i gesti di attenzione, di vicinanza, di solidarietà che ha espresso nei confronti delle persone, quanti hanno beneficiato della carità degli apostoli, perché Giuda teneva la cassa per dare aiuto anche ai poveri che avevano bisogno, come ricorda l'Evangelista Giovanni. Ma tutte queste cose qui non hanno convertito tutti, non solo quelli che per scelte politiche fanno morire Gesù, ma la stessa folla che lo aveva acclamato è quella che dice crocifiggilo, crocifiggilo. Gesù sa bene questa, diremmo così, necessità che il seme potente della parola ha bisogno di essere accolto per essere efficace. Abbiamo visto i tre terreni infertili, 3 su 4, e quindi, come dire, è più facile rifiutare la parola che accoglierla. E in questo senso Gesù utilizza la parabola con quel discorso che non è così ben chiaro, lo dico perché non capiscano, allora non dirlo, ma, come dire, la differenza non è nella parola pronunciata, ma nel modo con cui tu l'ascolti. Per questo la parabola è provocatoria, perché ti invita a domandarti: ma cosa vuol dire questa parabola? Se è semplicemente il racconto di un seminatore un po' sprovveduto, insomma, che butta seme un po' di qui e un po' di là, vabbè, ho capito, peggio per lui. Se invece mi domando: ma cosa vuol dire a me questa parabola? Dove mi colloco io? Chi sono io, il seminatore, il seme, il terreno? E dentro questa dinamica dell'interrogarsi, allora nasce la possibilità che la parola trovi spazio. Altrimenti la parola scivola via, come tante volte succede anche a noi, che ascoltiamo il Vangelo e poi ce lo dimentichiamo appena fuori, anzi prima ancora di uscire.
Non sono qui a dire che bisogna memorizzare il Vangelo e tenere a mente tutto quanto, però se non esco di qui con una provocazione, una suggestione che voglia accompagnare la mia vita, allora o sono una strada che non ha raccolto niente, o sono il terreno sassoso, cioè che bella quella parola qui e poi me la dimentico, oppure sono troppo preso dalle preoccupazioni, c'è questo da fare, quell'altro da compiere e la parola non fruttifica. Questo vuol dire che allora dobbiamo passare ore in chiesa ad ascoltare la parola? No. Questo vuol dire che quel seme caduto ha bisogno di essere custodito, coltivato, ripensato, riascoltato, deve ritornare alla mente perché pian piano plasmi la nostra vita secondo il progetto di Dio. In questo senso allora noi abbiamo costantemente bisogno di tornare ad ascoltare la parola. Quando noi siamo qui per celebrare l'Eucaristia, non siamo qui a celebrare un bel rito che piace a Dio, come purtroppo una certa frangia che addirittura ha scelto di separarsi dalla Chiesa Cattolica cerca di pensare. Se celebro bene con i riti antichi e con tutte le forme, le cose belle e splendenti, allora Dio è lodato e Dio è riconosciuto. Non è vero. Dio è riconosciuto se la parola seminata dentro di te prende profondità, e quel rito non dava importanza alla parola. Il Vangelo non veniva proclamato, veniva proclamato in latino, contava la predica che il parroco faceva per aiutare la gente a fare qualche riflessione, ma normalmente non era centrata sulla parola. Voler ritornare al rito antico vuol dire perdere quel grande valore che il Concilio ci ha donato, di essere persone che conoscono il Vangelo. Sì, non profondamente, però lo abbiamo ascoltato, riascoltato, sappiamo citare alcune parole del Vangelo. Quello che facciamo sempre fatica, ma lo è per tutti, come dice Gesù, è far sì che il Vangelo fruttifichi dentro di noi, cioè plasmi e trasformi la nostra vita. Chiediamo allora al seminatore che renda efficace la sua parola anche dentro le nostre freddezze, le nostre lentezze, e cerchiamo di custodire il pensiero che comunque quella parola vuole produrre frutto anche nella nostra vita.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. E il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, Dio parla negli eventi della storia e la sua parola non ritorna a Lui senza effetto. Presentiamogli le necessità della Chiesa e del mondo e preghiamo dicendo: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa, in lei la parola di Dio sia seminata, cresca e dia frutti, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la terra, si rispetti il creato, dono di Dio per tutti, e il gemito della creazione prepari nuovi cieli e nuove terre. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per chi è insensibile e chiuso alla parola di Dio, lo Spirito gli apra cuore e vita. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per chi ha iniziato vacanze e riposo, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per noi che qui celebriamo i santi misteri, dalle sofferenze del presente, Dio prepari in noi la gloria futura. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Per i nostri fratelli Roberto Milanesi, Gastoldi Maria e Giovanni, Forlani Rosa, Albina e Fendo, Pisoni Martino, liberi dalla schiavitù della corruzione, entrino nella gloria dei figli di Dio. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
0: O Dio, che nel tuo Figlio fatto uomo ci hai detto tutto e ci hai dato tutto, poiché nel disegno della tua provvidenza tu hai bisogno anche degli uomini per rivelarti e resti muto senza la nostra voce, rendici degni annunciatori e testimoni della parola che salva. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani in questo sacrificio la lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e tutta la sua santa Chiesa.
0: Guarda, o Signore, i doni della Tua Chiesa in preghiera e trasformali in cibo spirituale per la santificazione di tutti i credenti. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai creato il mondo nella varietà dei suoi elementi e hai disposto l'avvicendarsi dei tempi e delle stagioni. All'uomo fatto a tua immagine hai affidato le meraviglie dell'universo, perché fedele interprete dei tuoi disegni si prenda cura di tutto il creato e nelle tue opere glorifichi te, per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te la nostra lode, acclamando con festosa esultanza.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, Santi Fermo e Rustico, San Benedetto e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, usiamo dire:
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
3: Tu è il regno, la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. O Signore che ci hai nutriti con i tuoi doni, fa che per la celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La parola di Dio seminata in voi dia frutti di carità. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: 90, nome dolcissimo.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Santi della Porta Accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Vena.
1: Cari radioascoltatori, ben ritrovati. La rubrica Santi della Porta Accanto. Abbiamo oggi la gioia di poter conoscere alcuni testimoni della diocesi di Viterbo e al riguardo diamo la parola a Don Luigi Fabbri, vicario generale della diocesi. Don Luigi, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Don buongiorno Luigi, vorrei chiedere a lei se ci presenta la sua diocesi e quali sono i testimoni, quelle perle per le quali andate in fondo fieri di averle all'interno del vostro territorio.
2: Senz'altro. Grazie anzitutto di questa opportunità che mi concede, ci concede anche come diocesi. Sì. La diocesi di Viterbo, come è attualmente, risulta dalla unificazione all'antica diocesi di Viterbo delle diocesi di Acquapendente, Bagnoregio, Montefiascone, Tuscania e dell'abbazia di San Martino al Monte Cimino, che è avvenuta nel 27 marzo del 1986 con il Papa Giovanni Paolo II. Conta 35 comuni della provincia di Viterbo per un totale di circa 200.000 abitanti. Sono 99 le parrocchie, diverse delle quali in questi ultimi anni sono state unite pastoralmente per far unire una migliore distribuzione del clero e anche una maggiore sinergia e collaborazione che permetta di rispondere al meglio alle esigenze di un mondo che cambia. Siamo 76 preti diocesani e oltre 60 religiosi. In diocesi è molto significativa la presenza della vita consacrata con 14 comunità religiose maschili, 21 femminili e poi 9 monasteri di clausura, tra cui forse il più conosciuto è la Trappa di Vitorchiano con 80 monache. È presente il seminario diocesano che accoglie anche i seminaristi delle diocesi del Lazio Nord, è presente lo studentato dei padri Giuseppini del Murialdo, lo studentato dei padri Cappuccini e da 3 anni a questa parte ha iniziato il suo ministero il nuovo vescovo Monsignor Orazio Francesco Piazza, che ha avviato una grande opera di riforma, che a partire dalla riconfigurazione della curia e passando agli organismi di partecipazione diocesani, foraniali, parrocchiali, ha messo in campo la collaborazione integrata di tutti i soggetti, perché la nostra comunione ecclesiale diventi anche strumento di coesione sociale. Sì, lei faceva riferimento al desiderio di Papa Francesco quasi di sfogliare l'album di famiglia, mi piace questa immagine. E è proprio vero quello che Papa Francesco scrive nella Gaudete et Exultate, se non erro al numero 9 proprio, quando dice che la santità è il volto più bello della Chiesa e questo vale anche per la nostra Chiesa locale. Io dico che se si vuole conoscere anche la nostra Chiesa, il volto più bello della Chiesa, non si può non sfogliare questo album di famiglia. E sì, è una Chiesa, una diocesi, potremmo dire feconda di santità, nei vari campi, in vari ambiti. E adesso, proprio velocemente, perché tanto si potrebbe dire e tanti si potrebbero ricordare, ma pensiamo.

0: A Chiavari, in Liguria, l'associazione Amici di Simone ODV organizza attività per bambini con diversi tipi di disabilità intellettiva e offre alle loro famiglie uno spazio di incontro, scambio di reciproche conoscenze e distensione dalle preoccupazioni quotidiane.
1: L'associazione Amici di Simone nasce nel 2006, a un anno dalla partenza in cielo del piccolo Simone. Noi siamo ancora tutt'ora un gruppo di amici che sente proprio la presenza di Simone in qualsiasi momento. E quindi da qui è nata proprio l'esigenza di fare compagnia a questo gruppo di famiglie, che prima erano le prime quattro amici che si vedevano, con figli con vari tipi di disabilità, fino al raggiungimento di queste 20-25 famiglie che sono adesso.
0: Angelo Bedini è uno dei fondatori dell'associazione, oggi membro del consiglio di amministrazione. Ci racconta i progetti portati avanti negli anni attraverso le attività dei laboratori.
1: Il punto principale è la musicoterapia. Abbiamo trovato un'ottima musicoterapeuta che segue questi ragazzi, che li divide in gruppo secondo le varie disabilità che hanno, secondo l'età, e quindi viene fuori tutto un lavoro molto importante e principale per questi ragazzi, che poi fanno dei loro saggi quando è Natale, quando è Pasqua.
2: Porto solo gli strumenti, tu dai e tu lasci. Okay.
0: Anna Forloni ci spiega come si svolge questa attività.
3: È un percorso di incontri settimanali dove i ragazzi vengono suddivisi in gruppi un po' in base a quelle che sono le loro difficoltà, e quello che si chiede è semplicemente di imparare a stare insieme attraverso il musicale, che non è solo fatto di suonare, cantare, ma anche muoversi sulla musica, portare le proprie musiche da dedicare agli altri e imparare ad accettare le proprie diversità nello stare insieme. Io penso che sia un po' un modo per scaricare tante delle tensioni, proprio perché non riconoscendole le tengono dentro, quindi non riescono a tirarle fuori, e tante volte è anche un modo per dare un nome sempre a quelle emozioni di cui parlavamo prima, che loro percepiscono e sentono in una canzone, ma che non sanno appunto riconoscere.
0: Giacomo e Vitali sono due giovani frequentatori dei laboratori.
4: Cantiamo, balliamo, sono xilofonista, suono, accompagno le persone che amano cantare, questa passione che mi è venuta suonando il campane.
5: È un bel gruppo, è la PD a cuore, la balla della Miti, Cadianna, da tutto cuore, Cadianna.
3: La cosa che più mi emoziona è vedere quanto si prendono cura l'uno dell'altro, cioè se uno un giorno arriva che è una giornata no, gli altri se ne accorgono immediatamente e si dedicano con estrema attenzione a questa persona.
0: L'associazione Amici di Simone ha potuto ampliare la sua offerta attivando, oltre alla musicoterapia, anche i laboratori di arte, cucina, fotografia, grazie al contributo dei fondi dell'8 per 1000 assegnati dalla diocesi di Chiavari.
1: Noi nel nostro piccolo, da ormai fra un po' faremo 20 anni, riusciamo a fare questo grazie a dei progetti e grazie, ripeto, veramente quest'anno c'è stato un grosso aiuto da parte della diocesi per un contributo che riesce a farci lavorare ancora meglio e dare questa soddisfazione.
0: Con la tua firma dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana, l'infinito di Manuel. Raccontata da Pina Pilla, TSTV Benevento.
1: Questa è la storia di un padre, Michele, che a un certo punto si è trovato a dover affrontare il dolore più grande della sua vita, la perdita di un figlio. Manuel aveva solo 10 anni e così tanta voglia di vivere. Questo, però, è anche un racconto che descrive come il dolore possa trasformarsi in qualcosa di positivo. Michele, infatti, insieme alla sua famiglia, ha cominciato a cercare un nuovo significato nella vita. E così, da una grande perdita, inizia a germogliare un seme di rinascita. Ci troviamo a Montesarchio, in provincia di Benevento, dove prende vita l'associazione di promozione sociale chiamata L'Infinito di Manuel, nata nel 2020 con lo scopo di sostenere ragazzi adulti con disabilità.

Eccoci con una nuova puntata del Giorno del Signore. Si celebra questa domenica la 63esima giornata mondiale di preghiera per le vocazioni sul tema La scoperta interiore del dono di Dio. In tutte le comunità di preghiera con questa intenzione, guardando con speranza al futuro delle giovani generazioni nelle cui mani è affidato il domani. E proprio alla vigilia della giornata per le vocazioni si è svolta l'annuale appuntamento diocesano con Rosarianti e Forte Sinfide, gruppi di preghiera per le vocazioni sacerdotali che, come di consueto, il 25 aprile si sono dati appuntamento in seminario vescovile a Cremona per condividere insieme i seminaristi e il vescovo un momento di spiritualità, continuato poi nel segno della festa riconoscente per il loro prezioso impegno. E proprio i seminaristi sono stati protagonisti martedì di un pomeriggio davvero particolare. Presso il centro sportivo Arvedi, infatti, si è disputato l'annuale torneo di calcio a 5 dei seminaristi lombardi, che quest'anno è stato ospitato a Cremona. Oltre 200 persone tra seminaristi e formatori sono stati coinvolti, con alcuni seminari che hanno schierato più di una formazione. Erano presenti i seminari di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lodi e Milano, oltre al PIME, Pontificio Istituto Missioni Estere. Un pomeriggio di sport tra agonismo e fraternità, che è stata occasione di condivisione e conoscenza. Presenti anche l'allenatore della prima squadra della Cremonese, Marco Giampaolo, insieme anche al vescovo Antonio Napoglioni, hanno visto vincere l'edizione 2026 una delle squadre ambrosiane. L'evento si è concluso quindi nel seminario di Via Milano con la preghiera del vespro e la cena condivisa. E prima di continuare con le altre notizie, lasciamo ora spazio alla parola. In questo tempo di Pasqua siamo accompagnati da Don Luigi Donati Fogliazza, incaricato diocesano per la catechesi e il catecumenato.

0: Ogni anno, nella quarta domenica di Pasqua, siamo invitati ad ascoltare il capitolo 10 del Vangelo di Giovanni, dove Gesù prende per se stesso la metafora del pastore e racconta così qual è la sua esperienza verso i suoi discepoli. Discepoli che sono conosciuti, scelti, accompagnati, protetti dal pastore. In questo brano, in questo anno liturgico in particolare, Gesù si paragona anche alla porta, quella porta che apre verso i pascoli, dove ognuno può trovare cibo, ma è la porta anche che chiude dalle presenze che possono minacciare le pecore. Ecco, questa immagine così bella, così forte, anche così rassicurante, che dice di una cura del Signore così attenta e anche così efficace, mi è sovvenuto un altro quadro. Veramente ci aiuta a visualizzare la bellezza di questa immagine. Anche questo si trova alla Pinacoteca Ambrosiana. Presenta un Gesù bambino, bellissimi riccioli, così, che abbraccia un agnellino. In questo gesto, apparentemente innocuo, non c'è nulla di tenero o di sdolcinato. C'è da una parte Gesù, il vero agnello, colui che dà la vita per la salvezza del mondo. E anche quando Gesù parla di sé come pastore, dice che il pastore dà la vita per le pecore. In quell'abbraccio c'è il riassunto di tutta la passione di Gesù, tutta la passione per noi, della sua vita donata. Però è anche una bellissima metafora del pastore. Non fa niente che Gesù sia additato come un bambino. È il pastore che abbraccia le pecore. È il pastore che va a cercare la pecora perduta. È il pastore che non lascia che nessuno vada perso dalla sua cura. Ecco, mi sembra che nel cammino di questo tempo pasquale, in cui il risorto rieduca anche la nostra sensibilità, ecco, in questo Vangelo tutti i sensi sono coinvolti. La voce, l'olfatto, il gusto, l'ascolto, la vista, tutto viene assunto dal Signore e rieducato e ci viene restituito, perché anche noi possiamo conoscere questi pascoli dove la vita è abbondante. Solo Lui la può dare in pienezza.
1: Domenica scorsa Cremona ha ospitato anche la giornata nazionale dell'Università Cattolica, diversi gli appuntamenti organizzati in città per l'occasione, alla presenza anche della rettrice Elena Beccalli che ha presentato il piano strategico 2026-2028, prospettive che proprio la rettrice ha sintetizzato in un video realizzato dall'Università Cattolica e di cui proponiamo uno stralcio.
2: Un piano strategico costruito coinvolgendo tutta la nostra comunità universitaria e ascoltando i nostri interlocutori esterni per mettere a punto delle progettualità che possano lasciare impatto. Ecco l'idea di una università migliore per il mondo, per i nostri studenti, le nostre studentesse, per la società civile, per la Chiesa, per tutti i nostri interlocutori. E allora, per declinare questa idea di migliore università per il mondo, un piano che poggia su 5 pilastri. Innanzitutto la creazione di una scuola di integrazione dei saperi per affrontare le grandi questioni del nostro tempo, mettendo in dialogo più discipline, per dare valore a uno dei tratti distintivi del nostro Ateneo, quello della interdisciplinarità. E poi il secondo pilastro che riguarda la ricerca, la valorizzazione delle giovani ricercatrici e dei giovani ricercatori, perché questa è una research university in cui una ricerca di ottima qualità va ad alimentare una buona didattica. E questo ci porta al terzo dei pilastri, l'offerta formativa, dove sempre più vogliamo valorizzare l'esperienza dello studente e quindi un'università che non sia solo un luogo di trasmissione del sapere, ma un luogo in cui poter fare esperienza del sapere, dando un'attenzione particolare all'intelligenza artificiale, offrendo dei corsi di alfabetizzazione all'intelligenza artificiale a tutti i nostri studenti, ma anche e soprattutto integrando l'intelligenza artificiale nei corsi tradizionali, negli insegnamenti, così da sviluppare quel senso critico che oggi è sempre più indispensabile. Questo ci porta al quarto dei pilastri, la dimensione internazionale, valorizzando accreditamenti, auspicabilmente un miglioramento dei ranking e poi lasciando uno spazio importante alla cifra distintiva della nostra proiezione internazionale, che è il Piano Africa, cercando di accogliere nel nostro Ateneo sempre più studenti dal continente africano e anche offrendo ai nostri studenti l'opportunità di avere esperienze di studio e di volontariato in Africa. Questo è un tratto importante per un Ateneo che in Italia è il primo per mobilità studentesca in entrata e in uscita, un tratto da valorizzare ulteriormente. E infine il fundraising non solo per raccogliere risorse, ma soprattutto per stabilire relazioni con il mondo delle imprese, con il mondo delle associazioni, della pubblica amministrazione e soprattutto delle nostre laureate e dei nostri laureati. Il pilastro fundraising si intreccia con il pilastro alumni, perché dalle relazioni nasce poi la possibilità di collaborare e di rafforzare un altro punto distintivo dell'Ateneo, che è quello del placement, un progetto a cui tante persone hanno collaborato, una fase di ascolto che ha coinvolto oltre 600 persone e una fase di coprogettazione che ha coinvolto oltre 300 persone che hanno messo a disposizione il loro tempo, le loro idee, la loro creatività e freschezza per disegnare con novità un futuro che radica su delle basi solide e una reputazione consolidata. Il piano strategico con oggi in realtà prende avvio, è un piano strategico che vive e che da domani continuerà nella sua realizzazione con le tante sfide e progettualità contenute nel piano.
1: E un importante ulteriore appuntamento è stata la messa che l'assistente generale della Cattolica, il vescovo Claudio Giulio Dori, ha presieduto nell'aula magna del campus di Santa Monica. Ascoltiamo alcuni passaggi dell'omelia.
3: Come comunità universitaria ci ritroviamo qui a Cremona, l'ultimo campus realizzato e il più piccolo per ora, ma certamente un fiore all'occhiello e un prezioso gioiello che dà lustro a tutto il nostro Ateneo, grazie anche al sostegno di tutta la comunità cremonese, in particolare del Cavalier Giovanni Arvedi e della Fondazione Arvedi Buschini, che tanto stanno facendo per la cultura e la formazione accademica in questa città. Il tema scelto per la celebrazione di questa 102esima giornata nazionale è l'esperienza del sapere. Ma il vero sapere non deriva dalle sole capacità intellettuali, quanto piuttosto dal sapersi relazionare con la realtà in tutte le sue dimensioni, per attuarsi e diventare strumento di

0: vera crescita personale e sociale ha bisogno di generare fraternità, di alimentare il senso della vita come dono e servizio. Non i migliori del mondo, ma i migliori per il mondo, come ci ricorda spesso il magnifico rettore. Ovviamente occorre fare attenzione e operare un attento discernimento, perché si può usare il sapere e il potere che ne deriva per gonfiarsi d'orgoglio e prevaricare sugli altri, oppure si può sentire ardere il cuore pieno di gratitudine per i doni di sapienza ricevuti e per il desiderio di mettere il sapere e la vita a servizio degli altri, del bene comune e di chi ne ha più bisogno. L'Ateneo dei Cattolici Italiani è un grande dono per la Chiesa e per la società.
1: E al termine della messa è stato benedetto il crocifisso, opera dell'artista Sergio Lotta, che un domani sarà posto nella cappella della residenza universitaria che l'Università Cattolica sta realizzando nell'ex provveditorato di Piazza 24 Maggio, poco distante dal campus e il cui cantiere è stato visitato proprio domenica scorsa dal rettore Beccalli insieme alla famiglia Arvidi che ne sta sostenendo la ristrutturazione. La struttura edificata negli anni 40 con il nuovo anno accademico potrà accogliere 70 universitari. Il progetto di recupero conta anche aree comuni e di servizio, mentre nell'ex teatro vi sarà la grande aula studio, pensata anche come sala convegni, un progetto attento anche alla sostenibilità energetica. Ci avviamo ora alla conclusione di questa puntata guardando già al mese di maggio ormai alle porte. A Cremona, come da tradizione, il mese di maggio si apre sabato prossimo con la processione lauretana cittadina, con partenza alle ore 21 dalla Cattedrale di Cremona. Stiamo anche vedendo le immagini dello scorso anno. Pregando il rosario, il vescovo con i parroci della città e i fedeli raggiungeranno la chiesa di Sant'Abbondio, al cui interno si trova il santuario che riproduce la Santa Casa di Loreto. È qui che avverrà l'omaggio a Maria davanti alla statua della Madonna Nera. E c'è anche il tempo per ricordare la nuova puntata del podcast Torrazzo con Vista, disponibile ogni settimana a partire dalle 12.30 su CR1 e anche su tutte le principali piattaforme per podcast. La puntata di questa settimana è dedicata allo spettacolo teatrale La potenza della fragilità. In uno spettacolo realizzato nel ricordo di Chiara Galimberti con la partecipazione di studenti, insegnanti, giornalisti e sportivi del territorio, che il 7 maggio porteranno sul palco del Teatro Ponchielli una riflessione sul grande tema della fragilità. A parlarne in studio con Andrea Bassani, Mattia Cabrini, regista della Compagnia dei Piccoli, e Giorgia Magagnoli, attrice e volontaria dell'Associazione Giorgia. Inoltre segnaliamo anche la nuova uscita dell'edizione di questo mese di aprile di Riflessi Magazine. Il tema di questa edizione è Sentire. Come sempre invito a sfogliarlo per scoprire tutte le storie, le interviste e i servizi sul sito www.riflessimag.it. E con questo è tutto, il giorno del Signore si conclude, quindi grazie per averci seguito, il giorno del Signore torna la prossima settimana. A tutti voi una buona domenica!

0: Carissimi amici, in questo cammino domenicale dell'anno A, seguendo il Vangelo secondo Matteo, iniziamo il discorso parabolico, il terzo dei cinque grandi discorsi contenuti nel Vangelo secondo Matteo. Ci sono sette parabole. Quattro sono totalmente inedite, non presenti negli altri due Vangeli sinottici di Luca e Marco. Oggi troviamo l'incipit di questo discorso, che è la parabola del seminatore. È fondamentale. È proprio quella parabola che regge tutte le altre, addirittura che regge l'annuncio del Vangelo stesso. E questa parabola per noi come discepoli di Gesù è importante perché per tutti e quattro i semi che cadono per terra, quindi quello caduto sulla strada, sui sassi, sui rovi e sul terreno buono, per ciascuno di essi si parla sempre di persone che ascoltano la parola. Quindi non si sta parlando di un mondo in cui non c'è fede o non si crede in Dio. Anzi, la parabola è diretta proprio a coloro che ascoltano la parola di Dio, è diretta a quei discepoli che si sono affacciati a Cristo per ascoltarlo, per udire la sua voce e la sua parola. Abbiamo quindi quattro modalità di ascolto. La prima modalità è ascoltare ma non comprendere, cioè lasciarsi prendere da tante distrazioni. E quindi immediatamente viene il diavolo, il maligno, porta via la parola meravigliosa che è stata accolta da ciascuno di noi nel cuore e rimaniamo senza frutto. Questa è la prima modalità, e cioè è il seme caduto sulla strada. Poi abbiamo il seme caduto sui sassi. È la situazione di colui che ascolta la parola e subito dice: che bella, che gioia mi dona, che meraviglia, ma non ha radice, è incostante. Accade che preghi una volta saltuariamente, poi forse ci vediamo il mese prossimo o preghiamo quando c'è tempo, mettiamo da parte la parola, l'ascolto, la preghiera, e in quella incostanza, cioè una non relazione con Dio e non relazione con la sua parola quotidianamente, viene il diavolo e attraverso la tribolazione o la persecuzione ci abbatte e noi cadiamo. Viene poi il terzo seme, quello caduto tra i rovi. Coloro che ascoltano la parola ma si lasciano sopraffare dalle preoccupazioni, da una, dall'altra, da un pensiero, dai piaceri del mondo, dai desideri, da tante cose vane, ecco che un po' alla volta vediamo il disinteressamento nei confronti del regno dei cieli, del Vangelo, della fede e della parola stessa e rimaniamo vuoti. Svuotati, perché solo Dio, solo Cristo con la sua parola ci può riempire. Il quarto seme cade sul terreno buono e sono proprio coloro che, come gli altri tre, quello caduto sulla strada, sui sassi e sui rovi, ascoltano di certo la parola. Quindi in comune c'è l'ascolto, ma c'è una grande differenza. Queste persone hanno fiducia. Come veri, autentici discepoli di Cristo, hanno fiducia in Lui. Hanno lasciato la vita vecchia, si sono dedicati al regno di Dio, hanno accolto con gioia che questa parola può diventare la loro stessa vita. Ecco, quando tu hai fiducia nella parola di Dio che ascolti e inizi a praticarla, a metterla in atto, questa fiducia con perseveranza nella preghiera porterà grande frutto. Questo significa comprendere, ascoltare Dio che ti parla nella sua parola ogni giorno e in tanti momenti della giornata. Aprire il proprio cuore, avere fiducia e metterla in pratica. Così comprenderemo e porteremo grandi frutti. Vi invito a pregare con me, affinché la nostra vita sia come coloro che ascoltano la parola, sono perseveranti, hanno fiducia in Dio e portano grande frutto. Signore Gesù, grazie per il dono della Tua parola. Grazie perché sei in mezzo a noi, sei vivo. E grazie perché oggi mi insegni a vivere. Aiutami non solo ad ascoltarti, ma ad essere perseverante, ad avere delle radici in Te, nelle Tue promesse. Donami di avere sempre la speranza che ogni giorno Tu mi puoi sorprendere con le Tue meraviglie e con le Tue promesse. E aiutami ad esserti fedele, Signore, nella preghiera, fedele nell'ascoltare, nell'obbedire alla Tua parola, per portare grande frutto per me e nella mia vita e nella mia famiglia. E a Te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amici carissimi, ascoltiamo con fiducia oggi la parola, mettiamola in pratica, perché questa è la differenza del quarto sé. Avere fiducia, che ciò che viene ascoltato diventa realtà, il Verbo si farà carne e produrrà grande frutto. Buona domenica e grazie per avermi accolto.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Padre Luca Arzenton.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la Compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
1: Amen.

Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

0: Preghiamo. Veglia su di noi in questa notte, o Signore, la tua mano ci ridesti al nuovo giorno, perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
2: Amen.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Gentili ascoltatrici e cari ascoltatori di RCN, ben trovati anche stamattina al nostro appuntamento con la rubrica I grandi di ieri e di oggi. Il nostro programma inizia con Canzone d'amore, breve pezzo musicale del compositore americano Fritz Kreisler, Christian Ferrat violino, Jean-Claude Ambroisoli pianoforte.

Il duo Christian Ferrat, violino, e Jean-Claude Ambrosoli, pianoforte, hanno eseguito la soave Canzone d'amore di Fritz Kreisler. Ascoltiamo ora Espagna, rapsodia da concerto di Emmanuel Chabrier, eseguita dall'Orchestra Nazionale dell'Opéra di Monte Carlo, diretta da Paul Paré.

Abbiamo ascoltato Espagna, rapsodia da concerto di Emmanuel Chabrier, nella esecuzione dell'Orchestra Nazionale dell'Opera di Monte Carlo, diretta da Paul Paré.

Siamo sempre in diretta da RCN e proseguiamo nel nostro programma con la notissima aria La Fuor nel silente giardino, dall'operetta Sogno di un valzer di Oscar Strauss. Canta il tenore Agostino Lazzari. L'orchestra Cetra è diretta dal maestro Cesare Gallino.

Il tenore Agostino Lazzari ha cantato La Fuor nel silente giardino, dall'operetta Sogno di un valzer di Oscar Strauss. Il maestro Cesare Gallino ha diretto l'orchestra Cetra. Ed ora eccovi, cari ascoltatori, una fra le più note e belle canzoni napoletane, Ite vorria vasà di Edoardo Di Capua, qui nella impareggiabile interpretazione di Luciano Pavarotti. L'orchestra del Teatro Comunale di Bologna è diretta da Giancarlo Chiaramello.

Abbiamo ascoltato Luciano Pavarotti in Ite Vurria Vasà di Capua e Russo. Il maestro Giancarlo Chiaramello ha diretto l'orchestra del Teatro Comunale di Bologna.

Ascoltiamo ora Pizzicato Polka, brano dei fratelli Josef e Johann Strauss. Esegue la Orchestra Filarmonica di Vienna, diretta dal maestro Willy Boskowski.

Abbiamo ascoltato Pizzicato Polka, brano dei fratelli Josef e Johann Strauss. Ha eseguito l'Orchestra Filarmonica di Vienna, diretta dal maestro Willy Boskowski. Concludiamo con Ostrellita, raffinatissima e piacevolissima melodia del compositore messicano Manuel Pons. Eseguono Arthur Grimieux, violino, e István Aidú, pianoforte.

Ed anche oggi siamo giunti all'ultimo brano. Vi saluto, vi aspetto senz'altro al prossimo appuntamento e vi lascio in buona compagnia. Grazie a voi tutti e a risentirci da parte di Giovanni Consonni. You know that I be sexy.